0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Un saluto a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Damaccioni, oggi è sabato 12 settembre 2026, apriamo con due articoli che parlano della morte di Emma Bonino, la leader radicale scomparsa appunto due giorni fa a Roma dopo una lunga malattia della quale aveva annunciato di essere guarita, ma evidentemente gli strascichi l'hanno poi, insomma, negli ultimi due anni costretta a una serie di ricoveri, l'ultimo dei quali qualche giorno fa, e poi purtroppo la notizia della scomparsa. Due articoli di segno diverso, il primo dal Corriere della Sera: Emma Bonino, le battaglie, la malattia, l'eredità della contadinotta di Bra diventata leader radicale. Una vita in prima linea, stiamo leggendo il pezzo sul Corriere della Sera, per difendere idee e valori in cui credeva. Inutile cercare di stemperare, ammorbidire,

Maria, anche se la passione ha animato tutta la sua esistenza, ma c'è qualcosa di non laico, di chiuso alla realtà e alla coscienza nel dedicare la propria esistenza a una causa, giustificando anche ogni errore. È una santità forse, ma non le apparteneva, non lascia eredi nel senso classico del termine, ma regala di più, un sentimento, parola ostica per molti ma non per Emma, amata da tanti, disprezzata pure da tanti, ma mai indifferente per nessuno. Era nata a Bra, in quel di Cuneo, il 9 marzo del 48, il padre Filippo, prima contadino e poi commerciante in legname, che parlava solo in dialetto, la madre casalinga Caterina Barge, che non parlava mai, la sorella maggiore Domenica, che le fece da madre alla morte dei genitori. Poi c'è tutta la ricostruzione, si arriva all'incontro con Pannella, ha ricordato Emma, sette piene a piedi per entrare alla fine in una topaia, l'acqua cadeva dalle pareti, Marco fumava, Adela aveva fame, lui allora fece una pasta di piccolo formato, i ditalini con burro e parmigiano, una vera schifezza, un attimo dopo eravamo sulle barricate. La politica nel palazzo, entra alla camera nel 76, Emma 28 anni, ha una gonna a fiori e gli zoccoli ai piedi, non somiglia a Nilde Iotti o a Franca Falcucci e nemmeno a Luciana Castellina, sarà rieletta per moltissime volte nelle liste del suo partito e non solo, al Parlamento italiano ed europeo. Pannella ed Emma con lui non sceglierà mai di schierarsi definitivamente a destra o a sinistra, i due poli in maniera dichiarata saranno usati dai radicali non come un tram ma certo come un mezzo per far valere le proprie battaglie. Innumerevoli le sue campagne in giro per il mondo, la Bosnia, il Kosovo, la Somalia, l'Afghanistan e in tanti altri paesi martoriati da guerra e oppressione, soprattutto contro le donne, a partire dalle mutilazioni genitali. Sulla Bosnia disse: non sono pacifista, non sono per la pace ad ogni costo, soprattutto quando il costo è qualcun altro a pagarlo e a questo prezzo. Difficile non ricordarla con il cartello al collo con su scritto No Vatican, No Taliban. Il contrasto con la Chiesa è stato politico e personale, e non solo sull'aborto. Ne sarebbe corretto dire che il tempo leviga e cancella le contrapposizioni. Ma certo, con Papa Bergoglio ci fu un sentire comune, e non soltanto alla fine, quando i due sulle loro carrozzelle si incontrarono sul terrazzo di casa di Emma. Pannella è morto senza che lui e Emma si parlassero, si chiarissero, si spiegassero, un cruccio alla quale Bonino aveva dovuto per forza rassegnarsi. Questo è uno dei tanti articoli usciti, naturalmente, che ricordano la Bonino, le sue battaglie. Poi viene citato appunto tutte le battaglie degli anni 70, non so, l'aborto. Leggiamo invece l'articolo di segno diverso, dicevamo, pubblicato su Contropiano. No, cara Emma, non ci mancherai, a firma di Vincenzo Morvillo. Leader di uno dei partiti più canaglieschi della storia repubblicana, i radicali, doppiogiochisti, subdoli, gianni bifronte della politica, spregiudicati e soprattutto asserviti al grande capitale, a partire dal loro segretario Pannella Marco, occhio azzurro come l'Atena dell'Iliade. Guerra fondaia, grande amica di Israele, sionista convinta, affermava che Netanyahu stesse cadendo nella trappola dei terroristi di Hamas. Israele, per questa belva sanguinaria travestita da agnello, stava dunque sbagliando nel metodo, non certo nel merito. In altre parole, i gazzai andavano trucidati, sì, ma con altro stile, magari in silenzio. Linguaggio colonialista, bianco suprematista, non ha mai guardato la situazione medio orientale dalla parte degli arabi, ma sempre dalla parte degli interessi ristretti delle democrazie euroatlantiche, gli stessi che l'hanno elevata a icona liberal. L'utilizzo strumentale dei diritti umani, a partire da quelli legati a un femminismo borghese, ancorato ai privilegi di classe, in Italia o all'estero, ha rappresentato costantemente la leva per attaccare il mondo arabo e le cosiddette autocrazie orientali. Una vera orientalista l'avrebbe definita Edward Said, la sua doppiezza era una direzione di senso politico, antirazzista ufficialmente, ma decisamente islamofoba. Passionaria di diritti civili e icona del popolo arcobaleno, ad esempio, faceva tuttavia prevalere l'opportunismo di bottega quando si trattava di dover incassare risultati elettorali, e allora sia le unioni civili, ma no ai matrimoni per gli omosessuali nel 2007, per poi dichiararsi favorevole anni dopo durante uno scontro con la sindacalista fascista Renata Polverini. Si definiva non violenta ma non pacifista, e in coerenza con questa sua ambiguità lessicale sostenne con ferma convinzione il bombardamento criminale della NATO sull'ex Jugoslavia. Fedele servente

era nato, facendo ricorso a scavilli linguistici a macchinosi distinguo, ha sempre criticato le guerre da queste condotte, finendo per giustificarne le ragioni imperialistiche. Riguardo alla Siria e all'Iraq, affermava, tanto per capirsi, che piuttosto che bombardare sarebbe stato meglio isolare Saddam e Assad, ma poi certo, considerato che questi dittatori non si toglievano dalle palle, le bombe erano in fondo inevitabili. In Afghanistan invece arrivò addirittura a sostenere che la guerra fosse stata utile. Neanche a dirlo oggi, la prima donna aspirante presidente della Repubblica era decisamente a favore dell'Ucraina, del suo eroico presidente Cocalero e dei cessi d'oro regalati ai vertici militari e politici del neonazismo giallo-blu. Sosteneva il riarmo e la gloriosa guerra contro la Russia, fottendosi allegramente dei morti che quel conflitto continua a mietere in nome della superiorità imperiale europea. Poi l'articolo procede avanti, prosegue con questo tono, avanti con questo tono, lo trovate appunto su contropiano.org. Cambiamo argomento, passiamo alla politica interna, torniamo sul Corriere della Sera. Legge elettorale, scontro in aula sulla raccolta delle firme dopo l'aumento del numero, l'ira delle opposizioni. Il PD invoca l'intervento della Corte Costituzionale. Emma Bonino sarebbe fuori dal Parlamento, attacca la 5 Stelle Castellone. Si è consentito di entrare in Parlamento anche a chi aveva 50 like su Facebook, rilancia la forzista Craxi. In aula l'ultima battaglia sulla legge elettorale voluta da Giorgia Meloni è finita così. La maggioranza ha incassato l'ok con 87 sì alla norma anticespugli rimodulata rispetto alla Camera. Tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i voti delle formazioni sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori. Saranno 6.000 per ogni collegio, quelle necessarie a chi non ha rappresentanza parlamentare, invece delle attuali 1.500-2.000, tuttora richieste a chi è presente in una delle due Camere come Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e Più Europa. Meno delle 9-10.000 dell'emendamento di giovedì scorso, modificato ieri da Fratelli d'Italia dopo le proteste. Fuori dall'aula la premier rivendica con orgoglio: gli italiani scelgono, ne sono fiera, il centrosinistra è poco credibile a dire che non è abbastanza. Le preferenze mancano per il Parlamento da oltre 30 anni e un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne per aver affossato l'emendamento che le reintroduceva. Duro il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, chiedo al presidente Mattarella di bloccare questa norma liberticida che è una vergogna. Immediata la replica di Maurizio Lupi di Noi Moderati: non lo trascini in polemiche. Lunedì ultimi emendamenti e martedì il voto finale, poi il ritorno alla Camera per l'approvazione delle parti modificate e il 28 il voto definitivo a Montecitorio e poi alla Corte Costituzionale, assicura il Dem Dario Parrini, che parla di porcheria sudamericana. L'ex presidente della Camera eletto con il PD, parliamo di Pier Ferdinando Casini, ha infatti chiesto perché insiste nel presentare con norme irragionevoli provvedimenti che saranno inevitabilmente al vaglio della Corte Costituzionale e come tali respinti. Sicuro mi inchino di fronte alle sue capacità divinatorie, la replica ironica del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha evidenziato in caso di elezioni anticipate c'è il dimezzamento. Il vice premier Antonio Tajani difende la legge. È certo che i ricorsi alla consulta fioccheranno, li annunciano le formazioni più piccole come la Rifondazione Comunista, violato l'articolo 51 che garantisce condizioni di parità, dice Gianluca Schiavon, ma anche PD, Movimento 5 Stelle e AVS, convinti che la maggioranza abbia voluto impedire a Vannacci di avvalersi di liste di sostegno alla sua, ma anche la Rifondazione, Partito Socialista Italiano e Civici di Onorato di presentarsi assieme al centro-sinistra. Calenda di azione spalanca le porte del cantiere per gli Stati Uniti d'Europa centristi. Vogliamo essere indispensabili per il governo. Questo l'articolo che riassume un po' il conflitto politico sul tema della legge elettorale. Passiamo alle notizie dall'estero.
lo facciamo dal sito dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Parliamo di un'area caldissima proprio in questi ultimi giorni, ma anche in realtà da anni: Yemen, il conflitto nel conflitto. Gli Houthi controllano il lato yemenita dello stretto di Bab al-Mandeb e il fronte yemenita si salda a quello più ampio fra Stati Uniti e Iran. Cresce la tensione in Yemen, dove il conflitto interno torna a intrecciarsi con quello ben più ampio fra gli Stati Uniti e l'Iran per il controllo delle rotte del Golfo. Ieri il gruppo armato degli Houthi, l'articolo naturalmente è di qualche giorno fa, quindi la parola ieri in realtà si riferisce forse a un paio di giorni fa, sì, si riferisce al 10 settembre, l'articolo di ieri 11 settembre. Dicevamo, il gruppo armato degli Houthi ha preso il controllo della città di Mocha, a pochi chilometri dal Mar Rosso, dopo giorni di combattimenti contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Fonti militari yemenite hanno confermato a Reuters che le parti governative si sono ritirati anche dall'isola di Perim, dove le forze Houthi sono sbarcate via mare, completando la presa di posizioni che dominano lo stretto di Bab al-Mandeb, porta d'accesso meridionale alla rotta che collega Asia ed Europa attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez. Mocha era l'ultimo porto occidentale rimasto in mano al governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, e la sua perdita arriva all'indomani della più intensa ondata di combattimenti mai registrati dall'entrata in vigore della tregua mediata dalle Nazioni Unite nell'aprile del 2022. Le ostilità di questi giorni sono tanto più allarmanti in quanto non rischiano solo di ripiombare lo Yemen verso una guerra su vasta scala, ma di alimentare un conflitto il cui perimetro va ben oltre i suoi confini. La posizione geografica di Mocha rende infatti la sua conquista una questione di rilevanza globale. La città si trova a 75 km da Bab el-Mandeb, la porta delle lacrime che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Attraverso le sue acque transita ogni anno fra il 10 e il 12% del commercio marittimo globale, greggio e carburanti oltre a materie prime asiatiche e petrolio russo. Perim, l'isola vulcanica che divide lo stretto, è il suo punto più angusto in due corridoi di navigazione, è da anni un obiettivo militare che le forze saudite avevano lavorato per tenere fuori dalla portata degli Houthi. La sua caduta, secondo gli osservatori, segna il completamento della presa del gruppo sull'intero valico. È una tenaglia che ora si chiude su entrambe le sponde della penisola arabica. Hormuz e Bab el-Mandeb insieme veicolano oltre un quarto del commercio mondiale di greggio. L'articolo prosegue abbastanza insomma, per qualche altra riga. Ne suggeriamo la lettura perché spiega bene l'effetto di questa notizia di guerra, insomma, della conquista da parte degli Houthi delle aree che permettono adesso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Passiamo al sito di dinamopress.it, parliamo di Siria e la fine della rivoluzione del Rojava, la firma di Davide Grasso, pubblicato il 9 settembre. Davide Grasso riflette sulla situazione delle istituzioni autonome del Rojava. Lo scioglimento delle istituzioni confederali siriane del nord, civili e militari, rappresenta un evento storico per la Siria, per il movimento confederale in Kurdistan, per quanti credono nella necessità di una profonda trasformazione dei rapporti sociali oltre l'identità nazionale e i confini. E soprattutto per quest'ultimo elemento, scrive Grasso, che ho avuto in mente quando si è trattato di contribuire in varie forme a questo progetto, incluse le analisi o le valutazioni dei processi che provo a proporre. La dissoluzione dell'amministrazione democratica autonoma e delle forze siriane democratiche giunge a valle di alcune concessioni governative al movimento confederale che riguardano prevalentemente la questione curda. È stato promulgato un importante decreto che concede ai curdi diritti civili prima negati. Alcune ore di insegnamento della lingua curda saranno previste nelle scuole in Rojava. Diverse posizioni di rilievo, civili e militari, locali, parlamentari o nazionali, sono al momento riservate a esponenti di spicco del movimento. Ogni tentativo di includere nei negoziati una discussione sull'assetto socio-economico e politico della transizione è tuttavia fallito. Nulla è garantito, tantomeno prescritto, riguardo al futuro assetto dei poteri, ai diritti del segmento femminile Rojava o altrove in Siria, alla protezione delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Le regioni, prima soggette all'autogoverno, subiscono da giugno scorso gli effetti della liberalizzazione governativa dei prezzi di beni che la DAA distribuiva a prezzo politico o attraverso sussidi come elettricità,
pane e diesel, con un aumento delle difficoltà economiche e della povertà. Di fronte alla svolta islamista nel paese dopo il 2024, in molte e molti guardano attoniti alla trasformazione delle unità di protezione delle donne, le IPJ, in una forza di polizia sotto il comando di uomini che fanno della violenza contro le donne, della loro discriminazione capisaldi ideologici, oltre che una pratica durante la guerra. La dissoluzione senza un accordo politico sostanziale scritto, inoltre, potrebbe aprire la strada alla futura repressione del movimento. E poi prosegue l'articolo in maniera, diciamo, abbastanza ampia, fotografando quella che per chi scrive sicuramente è la fine della rivoluzione del Rojava, che poi noi abbiamo seguito sulla Radio Città Aperta per tanti anni e raccontato anche durante la guerra contro l'ISIS il ruolo di questo tipo di esperienza politica, sociale e quindi anche la loro, diciamo, rappresentazione militare come forza di protezione fu decisiva nella sconfitta dello Stato Islamico. Chiudiamo con una notizia dal Fatto Quotidiano, torniamo in Italia, parliamo di Alessandro Di Battista che sta rientrando in Italia. L'articolo appunto è intitolato così: Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia, decollata da Cuba l'aeroambulanza con destinazione Roma. Il viaggio dovrebbe avvenire a tappe a bassa quota, per cui la durata complessiva del trasbordo potrebbe arrivare a 12 ore. Alessandro Di Battista è ripartito da Cuba a bordo di un'aeroambulanza a 2 settimane dal ricovero a Santa Clara, dopo un forte mal di testa e un malore accusato, mentre si trovava sull'isola per preparare alcuni reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Lo fa sapere l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex parlamentare Movimento 5 Stelle. Una settimana fa, il 4 settembre, data in cui originariamente era previsto il suo rientro in Italia, è stato operato a L'Avana nel reparto di neurochirurgia dell'Hospital Clinico Chirurgico Hermanos Ameiras. La partenza ha dovuto quindi essere rinviata. E poi c'è, insomma, un po' la costruzione della vicenda. Dovrebbe arrivare oggi e proseguire il suo percorso di cura qui a Roma al Policlinico Gemelli. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con Press Corner, la segna stampa settimanale commentata a cura delle redazioni di Radio Città Aperta, è per sabato prossimo. Abbiamo, come vi avete visto, proposto per la prima volta questa settimana una edizione straordinaria qualche giorno fa. Sarà una, diciamo, sarà una novità che riproporremo nel corso di questa stagione radiofonica per delle rassegne stampa speciali su temi particolari, monotematiche. Grazie a tutte e tutti e buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che come al solito apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Vi ricordo 340 197 4468 per i consueti saluti e vi ricordo anche di donate, andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccate sul pulsante che non potete non vedere, sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni via carta di credito o via PayPal. E perché questo? Perché se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo, noi non abbiamo altre possibilità di introiti se non le nostre donazioni di noi speaker, noi membri di questa associazione e di voi ascoltatrici e ascoltatori. Allora, di che cosa affronteremo oggi? Di cosa si mangia nel brunch atomico del sabato? Allora, ho deciso di fare una serie di insalatone alternative, indie, post-punk, dark wave, cold wave, insomma non lo so, un mischione di cose uscite, alcune abbastanza recenti perché roba della scorsa settimana, altre comunque di al massimo qualche mese fa. E allora senza indugio alcuno partiamo così.

Siamo partiti con gli Headwired con Mirror Mirror, quindi siamo partiti dal Regno Unito, faremo un po' un giretto, il Regno Unito farà un po' da perno come abbastanza spesso accade, però faremo visita a almeno una decina di paesi. Allora, dal Regno Unito ci spostiamo in Germania da una band che dal nome non sembra tedesca ma invece lo è, e se qualcuno sta facendo esercizio, il pezzo si chiama Workout e loro sono i Daily Thompson.

Daily Thompson con Workout. Allora, andiamo avanti, torniamo nel Regno Unito. Usciva un mesetto fa questo EP di questa band che si chiama Crawlers, e l'EP si intitola Turn Off the TV e questa è Stay Alive.

Ed erano i Crawlers con Stay Alive. Rimaniamo nel Regno Unito. Se c'è qualcuno che sta andando in bicicletta, loro si chiamano The Pedals e questa è Halfway.

Ed erano i, oddio mi sono perso, i The Pedals, erano The Pedals perché non si dice i The, perché diciamo due volte l'articolo altrimenti. Allora andiamo avanti, andiamo in Canada. Lui è un personaggio, è un artista, un musicista e anche un attivista, il che non guasta. Lui si chiama Alex Henry Foster e questo è il suo ultimo singolo, che anticipa l'album che dovrebbe uscire fra un mese, credo, se non ricordo male. È stato anche un portavoce di Amnesty International, quindi insomma comunque un personaggio abbastanza impegnato, e questa è Calling Out.

stento a comprendere, ma questo non vuol dire che non debba trasmetterla, anche perché il pezzo era figo 40 anni fa ed è figo ancora adesso. Questa è l'edizione 2026 di The Bride dei tedeschi Asmodee Bizarre.

Ed era l'edizione 2026 di The Bride degli Asmodi Bizarre. Allora, andiamo avanti, torniamo nel Regno Unito, andiamo a Londra, dove due settimane fa usciva il singolo Shock Tectronic e loro sono i Wild Things.

The Wild Things con Shock Tektronik. Spostiamoci, diciamo, in Australia, anche se lei è originaria del Sudafrica. Sto parlando di Ekka Vandal, che a maggio faceva uscire questo album dal titolo Looking for People to Unfollow, e ci ascoltiamo Vertical Worlds.

Ed era Ekka Vandal con Vertical Worlds. Allora, torniamo in Europa, quindi spostiamoci di nuovo dalle parti di questo emisfero e andiamo in Irlanda e ci ascoltiamo dall'ultimo album che si intitola Sleeping with the Light On. Loro sono i Thumper e questa è Bad Mood.

Ed erano i Thumper con Bad Mood. Torniamo a, diciamo, nel Regno Unito, in Inghilterra precisamente. Andiamo a Manchester, quella fucina di musica che è la città di Manchester e la sua provincia. Tornano gli Inspiral Carpets con questa Touching From a Distance Too Far.

E usciva la scorsa settimana il nuovo singolo degli In Spiral Carpets, Touching From A Distance Too Far. E rimaniamo in Inghilterra, ma da Manchester ci spostiamo a Sheffield, altra città importante per la musica di quell'isola lì. E questo è, potremmo chiamarlo, il lato B del singolo, che si intitola Walls, dei Porcelain, e questa è Apocalypse.

Ed erano i Porcelain con Apocalypse. Allora andiamo avanti, ma intanto saluto Claudio da Taipei in rappresentanza di tutti quei coraggiosi ascoltatori e ascoltatrici che si mettono in contatto in diretta su www.radiocittaperta.it o sulle app che fanno ascoltare web radio il sabato mattina dalle 10 alle 12. Allora 340 197 4468. Torniamo a Londra, singolo uscito la scorsa settimana, loro sono gli Sky Is Alright e questa è Summer in Gold.

Ed erano Sky is Alright con Summer in Gold. Allora, è uscito il singolo di anticipazione dell'album che uscirà, se non ricordo male, fra qualche settimana, fra 2 o 3 settimane. Rimaniamo a Londra, loro sono i Fat Dog. Questa canzone è un invito che io personalmente, ma che molti di noi possono rivolgere a una serie di personaggi che sta rovinando questo pianeta. Go fuck yourself.

Ed erano i Fat Dog con Go Fuck Yourself. Allora, andiamo alla pausa, ci spostiamo in Francia, a Tolosa. Loro sono i Trait d'Union e hanno fatto uscire 3 settimane fa l'album Tristesse Préventive e ci ascoltiamo questa Prison Door Wave. Poi non andate via perché dopo la brevissima pausa rimaniamo ancora in Francia.

Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo tornati dalla pausa, vi avevo detto che saremmo rimasti in Francia, loro sono gli Alien Tears da Tours, con questo loro nuovo singolo che anticipa l'album che è in uscita. Il singolo si intitola Cyanide, cioè cianuro. Allora, da Tours ci spostiamo di nuovo in Inghilterra, a Brighton. Usciva la settimana scorsa il nuovo singolo per Irene e questa è Pulse.

Ed era Irene con Pulse. Allora, da Brighton torniamo a Londra. Loro sono gli Atmos Bloom e a luglio usciva questo loro nuovo album dal titolo Everythingness, dal quale vi ho estratto questa Plain Sailing.

Ed erano gli Atmos Bloom con Plain Sailing. Allora andiamo, anzi torniamo, perché c'eravamo stati un poco più di una mezz'oretta fa in Australia. Andiamo a Melbourne. Lei è un'artista che risponde al nome di Simona Castricum. È uscito la scorsa settimana l'album Villain, dal quale vi faccio ascoltare questa Outgrown.

Ed era Simona Castricum con Outgrown. Allora, non eravamo mai stati negli Stati Uniti in questa puntata, ci andiamo adesso, andiamo in California, dove 2 settimane fa usciva questo singolo dei The Seeds dal titolo The First Day of Fall.

The First Day of Fall, i Deceits. Allora, torniamo in Inghilterra. Usciva a marzo questo singolo di Hannah Robinson dal titolo Ruining the Moment.

Ed era Hannah Robinson con Ruining the Moment. Allora, voliamo in Cile. Loro si chiamano Alicia y las Hormigas e usciva 2 settimane fa questo singolo dal titolo Asesina.

Ed erano Alicia y las Hormigas dal Cile con questa Asesina. Abbiamo fatto una piccola digressione, diciamo, di atmosfera, di sapore, di genere, ma in un brunch questo c'è da aspettarselo. Allora, proseguiamo dal Cile, andiamo verso nord, torniamo negli Stati Uniti, in Oregon. Usciva un mesetto fa questo album dal titolo Crow's Call dei Silent Hedges, dal quale vi ho estratto questa Blood Moon.

Ed erano i Silent Hedges dall'Oregon con questa Blood Moon. Torniamo in Europa, voliamo nei Paesi Bassi dove troviamo questa band che si chiama Lifeless Past e ha fatto uscire a metà luglio questo album dal titolo Cryptic Modulations, dal quale ci ascoltiamo questa Invisible.

E da Den Haag, o se la diciamo all'italiano, dall'Aia, Paesi Bassi, erano i Lifeless Past con Invisible. Andiamo a Ginevra, quindi ci spostiamo in Svizzera. Loro si chiamano Sunday June, uscito verso la fine di agosto questo singolo dal titolo What If I Tried?

Ed erano i Sunday June con What If I Tried. Allora, andiamo avanti, torniamo negli Stati Uniti, a Detroit. Loro si chiamano Ingo Swann e usciva 3 settimane fa questo album dal titolo Three Poisons, dal quale ci ascoltiamo la title track.

Ed erano gli Ingo Swan con Three Poisons. Torniamo in Inghilterra, andiamo a Bristol. Loro si chiamano Naught. È uscito ad agosto questo Bury Your Freedom.

Ed erano In Out con Bury Your Freedom. Allora, restiamo in UK. Usciva 3 settimane fa questo singolo dal titolo Eat the Rich, dal quale però ascoltiamo la seconda canzone. Adesso spesso escono i singoli con 2 canzoni, come del resto uscivano i 45 giri lato A e lato B ai miei tempi. Allora, lei si chiama Larissa e questa è Surrender.

Ed era Larissa con Surrender. Allora, siamo ai saluti. Ultimo pezzo da una band italiana. Però prima vi ricordo che fra qualche minuto andrà in onda la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara. Alle 14 ci sarà una playlist preparata fresca per voi dai ragazzi di Groovy Times, che non saranno presenti in diretta, quindi dalle 14 alle 16. Dalle 16 alle 18 invece saranno in diretta Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con Driving Saturday, e poi dalle 18 alle 20 ci sarà la replica di Melting Pot con Riccardo Piorrenchi. Seguiranno le nostre consuete selezioni musicali meravigliose fatte dal nostro Gianluca Polverari. Allora io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo weekend. Io domani non trasmetterò dal rifugio atomico come di conseguenza, perché purtroppo devo partire e non ho più l'età per farmi 5 ore di macchina dopo il termine della trasmissione di domani, e quindi domani non andrò in onda, e quindi ci ascoltiamo il prossimo weekend, quello del 19 e del 20 di settembre. Io vi saluto con questa bellissima Gloomy Days, tratta dall'omonimo album uscito la settimana scorsa degli I Am No One, e niente, vi saluto, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ascoltatori di Chameleon, buongiorno e benvenuti ad una puntata di questo programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12. Il sottoscritto Domenico Mitsu Carrara vi intrattiene con questo programma a base di musica, a base di intrattenimento goliardico. Parliamo di tutto quello che voi volete, di quello che io mi preparo per intrattenervi, e voi potete contribuire a questo intrattenimento scrivendo al 340 9744 468. E io vado avanti perché mi sono appena perché il 340 9744 48 oggi non è disponibile. Ora cerchiamo di risolvere il problema, perché abbiamo un problema col computer, ma mi informo subitissimo. Intanto voi vi fate venire in mente, perché questa diretta in genere, come tutte le dirette, c'è questo contatto tramite questo numero. Adesso devo cercare di far funzionare questo numero, perché c'ho un computer che l'altro, dove c'era questo numero, non funziona. E allora, intanto che cerco di operare per rendere possibile quel contatto tra di noi, vado avanti cominciamo con un brano. Ma prima di parlarvi di questo brano, vi spiego il perché ho messo la sigla dei Muppets, perché quest'anno i Muppets compiono 50 anni dalla prima volta che sono stati che sono apparsi in televisione. Stiamo parlando del 6 settembre del 1976, e quindi oggi volevo giusto ricordare che quelli della mia generazione, forse un po' meno, però quelli della generazione prima della mia potevano vedere queste marionette animate da grandi attori e da grandi registi, e hanno fatto un po' la storia anche grazie al cartone animato che è stato tradotto qui in Italia, cioè le marionette, i pupazzi che venivano venduti, gli zaini per andare a scuola. Quindi ha avuto una particolare longevità, poi dovuta anche grazie a internet, che ci permette di vedere i video di quegli spettacoli. Io ne ho visti parecchi, sia in lingua originale che poi su internet. Basta che scrivi sottotitoli o traduzione e arriva tutto, e sei servito. Quindi possiamo dire che poi loro hanno continuato pure ad apparire in spettacoli recenti, magari con altri attori che li animavano, perché quelli di allora, alcuni sono venuti a mancare, alcuni sono anziani. E detto questo, è stato un piacere per me aver iniziato con la sigla dei Muppets, che lo scorso 6 settembre hanno compiuto 50 anni. E adesso andiamo ad una richiesta. Voi dite, come fai ad avere la richiesta se il 340 9744 468 al momento non è attivo? Perché mi è arrivata prima. E allora stiamo parlando di I Can See Clearly Now, che ce la richiede Sara ce la richiede, perché dice è un brano che mi mette gioia, e allora dico, sarebbe il caso di metterlo come primo brano, così entra la gioia nelle case di tutti coloro che stanno ascoltando Chameleon.

iniziamo con questo brano che trasmette un po' di gioia a Sara, che lo richiede, che salutiamo, e ad andiamo a un pezzo degli Afro Man che si intitola Hush, ed è un pezzo che mette buon umore a me, spero lo metta anche a voi, ed ascoltiamoli allora.

perfetto, perfetto, ci sono riuscito, era molto semplice, basta riavviare, esattamente come quando arriva un grande tecnico e dice sono esperto di elettronica, cosa posso fare? Spegni e riaccendi, è il corso numero uno ed è quello che ho fatto oggi per riavviare il computer, ci sono riuscito, ma questa naturalmente è stato un suggerimento di un collega a cui chiede, a cui ho chiesto cosa fare, perché non ci sono arrivato neanche io da solo, giusto per dire, va bene così, questo questo mi fa piacere che adesso posso accogliere il nostro Francesco che subito appena ho riavviato il computer subito mi manda una divertente foto dei Muppets, giusto perché abbiamo parlato di loro che sono stati importanti per la generazione prima della nostra e la nostra, perché quella dopo forse ne hanno soffriti, poi ne hanno soffrito meno. E allora lui mi saluta col suo marchio di fabbrica. Wattia Mitsu, ottimo inizio del tuo programma con i Muppets. Ti sto ascoltando anche oggi. E io ti ringrazio perché sono più le volte che mi ascolti che gli imprevisti che non ti danno la possibilità di farlo. E poi voglio tornare a ringraziare e salutare Sara che mi ha richiesto il brano con cui abbiamo iniziato, I Can See Clearly Now, di Johnny Nash, però mi dice che le piace la musica elettronica. Bene, allora io ti invito a continuare ad ascoltarmi nelle puntate che verranno, così ci sarà una puntata organizzata sul quel genere. Oggi la scaletta l'ho fatto su un altro e spero che vada bene per te e per gli ascoltatori. Iniziamo, ecco, un po' di musica simpatica. Loro sono The Next Movement, ma abbastanza ritmata, e questo pezzo si intitola Mojo, e proprio perché è ritmata la propongo a voi per dare il buongiorno del giovedì mattina, connessi su Radio Città Aperta RCA, resistenza culturale attiva.

La musica ritmata il giovedì mattina su Radio Città Aperta con Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, che vi fa entrare il groove nelle vene per scaldare i motori nella prima mezz'ora di questa puntata del giovedì mattina. Perché oggi è tornato dopo le vacanze estive, sono tornato io ad intervistare le persone che mi vengono proposti dagli uffici stampa e il doppio clic mi propone Colin, che ci fa sentire oggi il suo brano d'esordio, un affascinante album che si intitola Too Late to Be Here, Almost Too Late to Be Here, ed in inglese, però

Eccoci tornati in studio su Radio Città Aperta. Camenon è il programma che stiamo ascoltando per i nuovi connessi. Vi invito ad arrivare fino alle 12 perché ci sarà un'intervista importante, tanta musica e tanto buon umore da condividere. Stiamo ascoltando This Is What You Are, grande canzone del grande Mario Biondi, per mantenere questo grande ritmo.

E si continua con la musica. Adesso vi introdurrò qualcosina, qualche aneddoto, ma passiamo a un brano famosissimo di Dusty Springfield, reinterpretato da Sarah Connor. Il brano si intitola Son of a Preacher Man.

questo meraviglioso brano, di Dusty Springfield, riproposto da Sarah Connor. Da Sarah Connor, questo cognome abbastanza abbastanza comune, mi viene spesso da leggerlo. Comunque dicevo, Sarah Connor reinterpreta questo brano di Dusty Springfield, che assieme a Dalila e Mina sono considerate le attrici, le cantanti di punta di quel periodo. Erano importantissime ognuno per lo stato di cui facevano parte. Dusty Springfield in Inghilterra, Dalila, che se non erro era la moglie di Luigi Tenco, rappresentava la migliore cantante di quell'epoca per la Francia, e da noi c'era la grande Mina, che è bello scoprire queste cose. Quando l'ho scoperto io mi ha fatto effetto. E allora, dato che il brano di Dusty Springfield, uno dei tanti che l'ha resa famosa, l'abbiamo sentito reinterpretato da Sarah Connor, andiamo a sentire Dusty Springfield con un pezzo che a sua volta è una reinterpretazione, perché il pezzo originale è conosciuto grazie a Janis Joplin, però è stato riproposto da tanti altri, perché quando i pezzi sono belli ognuno è come un vestito, lo vorrebbero indossare. E allora, dal punto di vista del vestito, diciamo che questo brano lo indossa Dusty Springfield. E allora andiamo ad annunciare il brano, che si intitola Take Another Little Piece of My Heart.

Take Another Little Piece of My Heart, brano, come ho detto, famoso di Janis Joplin, che è stato riproposto da tanti. E una di queste è Emma Franklin, che è una delle sorelle di Aretha. Ed è importante perché Emma Franklin magari non ha avuto il successo della sorella, ma comunque si è data tanto da fare, perché era una delle coriste che, francamente, quando ascolto la musica di Aretha, io apprezzo tanto le coriste, tanto, mi piace proprio tanto questo aspetto. Ed Emma è una di quelle che hanno reso possibile la bellezza del coro delle canzoni di Aretha. E allora la vogliamo ascoltare con un pezzo famoso dei Doors, che spesso mi capita di sentire nella versione soul, nella versione nera, e da parte di questi grandi interpreti della musica mondiale. E allora andiamo ad ascoltare il pezzo dei Doors reinterpretato da Emma Franklin. E ve lo annuncio, signore e signori, Emma Franklin con Light My Fire.

per gli affezionati di Chameleon sanno già che questo è il genere di musica che spesso con volontà e con piacere propongo. E allora fa strano magari quando un pezzo dei Doors viene riproposto da una cantante soul, e allora vi ripropongo una cosa del genere. Il brano dei Led Zeppelin, What a Lot Love, ve lo ripropongo da Ike e Tina Turner in una versione che a me piace tantissimo, spero valga anche per voi. What a Lot Love nella versione black, anche ok, per la versione black, sì, assolutamente sì.

Ed andiamo avanti con la bella musica What a Lot Love, reinterpretazione magistrale di Tina Turner, pezzo dei Led Zeppelin. E allora io vorrei tornare, dato che l'ho citata, ad Aretha Franklin, perché abbiamo ascoltato la sorella che non si chiama Emma, si chiama Erma, che sia chiaro, probabilmente si chiama Irma Franklin. E allora andiamo ad ascoltarla nel coro di Chain of Fools, cantata da sua sorella Aretha Franklin.

E dal soul rhythm and blues adesso rimaniamo sempre in America, ma ci immergiamo un po' di questo country che l'ho ascoltato e mi è piaciuto molto. Vediamo che ne pensate voi.

0: gonna sing it again. 'Cause I shit's little, little now. One more time for the people in the back. 'Cause I shit's little, little now. But I'm running out of time.
1: E volevo farvi notare che nel 1980 Dolly Parton, che è venuta a mancare lo scorso 25 agosto, ha creato una canzone meravigliosa che ha fatto la storia, è rimasta come brano perché è stata creata come colonna sonora del film, ma ha avuto un successo enorme come brano. È noto, se ci fate caso pure voi, che ha creato un pezzo pop su questa figura, sulla figura country, che secondo me le note sono quelle, però con un vestito un po' più pop. Andiamo a notarlo con 9 to 5.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Ed abbiamo qui con noi il nostro ospite oggi, un attimo che metto la musica e olè, il nostro Colin, giusto?
1: Sì, eccomi, ciao, ciao.
0: Ecco, ciao, che ti ho chiamato fino alla fine Colin, invece è Colin. Però il tuo nome è diverso, tu ti chiami Simone.
1: In realtà sì, no, in realtà mi chiamo Simon, Simon Colin, in realtà Colin è il mio secondo nome, quindi...
0: Ma perché? C'hai origini straniere?
1: No, solo grande passione su tutto quello che, da parte dei miei genitori, su tutto quello che era britannico, diciamo.
0: Quindi Simon...
1: Colin, sì.
0: Colin, io ho detto sì. Colin, tu ti chiami Colin.
1: Ma sì, ma non è un problema, non sono...
0: No, perché in Calabria il mestolo sì. Si chiama Colino, e allora forse per questo ho detto Colin.
1: Ma anche qua si chiama così.
0: Hai capito? Tu di dove sei?
1: Di Cuneo, Piemonte.
0: No, perché pensavo fosse un termine dialettale Colino, però andiamo a parlare di Colin. Quindi tu c'hai...
1: No, anche qua si dice così.
0: Ah, bene. Quindi c'hai questo nome britannico, e come mai hai pensato di fare la musica in inglese e non in italiano?
1: Allora, mi viene chiesto molte volte questa cosa qui, io rispondo sempre che in realtà mi viene molto molto più naturale scrivere e concepire la musica in inglese, forse per quello che ho sempre ascoltato. Non è che non ascolto roba italiana, ma ascolto sempre più roba britannica, americana oppure fuori, sempre cantate in inglese, quindi la mia concezione di scrivere degli inediti, di produrre degli inediti è sempre stata in inglese. Non è che non ci ho provato in italiano, perché tra l'altro con band passate che ho avuto si scriveva in italiano, io non è che scrivo tanto i testi, però si scriveva in italiano, e ci ho provato anche, ma no, non è il mio, diciamo.
0: Sì, no, ma uno la domanda se la pone perché comunque in inglese devi conoscere bene l'inglese, devi parlare, devi dire le giuste parole, devi fare la rima in una lingua che non è la tua, e cioè è normale che uno si... la domanda sorge spontanea, no? È normale,
1: sì,
0: tutti ti
1: chiamano,
0: scusa, sei italiano, come mai vai a fare i testi che sono più difficili, molte volte non sono neanche capiti, no? Perché uno è bravo pure a parlare inglese, però si deve mettere lì ad ascoltare attentamente un brano in italiano, un testo in italiano è più facile, quindi è più facile che venga apprezzato. Invece in inglese generalmente ti affida le prime quattro frasi e poi non vai a sentire ad analizzare il testo, che molte volte è importante, è significativo.
1: Sì, ma non, a volte, nel senso, io una cosa che ho puntato anche su questo disco in realtà è anche a livello di arrangiamento, suoni e la parte musicale, quindi uno anche non sapendo l'inglese può rendere piacevole anche l'ascolto, secondo me.
0: Ma senza dubbio, come no. Infatti io ho ascoltato la musica, ho detto va bene, perché comunque... creare della musica che si... Scusa, tu hai capito che io volo un po' con l'immaginazione, è come un gattino che si avvicina al padrone, no? C'è questo effetto qui, non è facile, molte volte ascolti della musica che non crea questo legame, invece a volte dici proprio si attacca, e la tua musica si attacca perché c'ha delle note che sa dove andare a parare per prendere l'attenzione delle persone, no?
1: Quindi, ti ringrazio.
0: No, figurati, è un po' il mio lavoro, quindi ecco perché dico molte volte l'inglese, cioè io devo andare ad analizzare, a vedere la traduzione per questo. Però a parte questo, il lavoro che fai è molto interessante, c'ha delle belle sonorità. Ora, tu vorresti proporre un altro brano oppure faccio io di mano mia? Dimmi tu.
1: Ma dipende, se tu hai ascoltato il disco e dici, come dire, da radiofonico dici ora ci sta questo, fai pure tu, ci mancherebbe.
0: Sì, guarda, facciamo così. Dimmi un qualcosa, quello che vorresti tu, quello che vorresti sentire di tuo, il perché, che emozioni ti trasmette. Poi le mie scelte le metto dopo,
1: certo,
0: nel caso.
1: Ma magari il pezzo che chiude tutto il disco, che si chiama No Medicine. Uh-huh. È un pezzo evocativo, nel senso è la chiusura di un percorso e niente, secondo me può andare, può fare a nostro piacere.
0: Va bene, e noi andiamo ad ascoltare No Medicine di Colin, e allora noi ci risentiamo subito dopo, va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ok.

0: Che suoni interessanti e produzioni interessanti. Ti fai prendere un po' dalla musica oltreoceano.
1: Beh, sì, sicuramente. Non so se si è capito, ecco.
0: Sì, beh, voglio dire, è un po' più complesso rispetto alla struttura musicale italiana, che va su altri accordi, su altre note. C'è un'ispirazione, però è molto molto interessante, e poi c'è da saperlo fare. E, musicalmente, con quali strumenti, cioè che strumenti avete per farli? Per fare questa musica?
1: In realtà il disco è stato registrato con il classico chitarra elettrica, acustica, varie chitarre acustiche, varie chitarre elettriche, anche baritone, vabbè, basso, batteria, percussioni. Poi abbiamo anche degli strumenti sempre a corde, ad esempio mandolini, oppure uno strumento che si chiama Merlin, Glockenspiel, e poi tutta una serie, vabbè, a parte il pianoforte, come pianoforte classico, anche tutta una serie di synth e di roba. Ovviamente noi non abbiamo i nostri suoni, ma li creiamo in studio apposta per il brano, quindi ogni canzone ha un suono diverso che viene creato per quella canzone, per l'occasione, con una sfaccettatura diversa, e anche molto divertente, ecco. Ci siamo molto divertiti facendo il disco.
0: Beh, si percepisce che gli mettete proprio l'anima nella musica. Non si fa musica tanto per fare, come molti di oggi fanno. Cercate nei dettagli un qualcosa che sia adatto al brano dal punto di vista musicale, quindi andate a trovare uno strumento che, anche se magari non è presente fisicamente, lo trovate come hai detto tu, lo trovate cercandolo con il computer di oggi, giusto?
1: Ma in realtà a livello di computer c'è quasi poco, niente, proprio noi abbiamo gli strumenti, proprio i synth,
0: quindi è un synth che riproduce il suono di questi strumenti esotici.
1: Ma sì, oppure poi ci sono anche degli strumenti che hanno i suoni al suo interno, senza emulare, proprio sono il suono di quello strumento lì, eccetera eccetera.
0: Mm-hmm. Bene, che brano vorresti ascoltare? Che brano vorresti fare ascoltare? E che c'ha un qualcosa, una storia dietro? Perché l'hai scritto? Che cosa ti ha ispirato a scriverlo?
1: Allora, magari farei ascoltare il primo singolo che è uscito di questo disco, che si chiama Hung on You, che letteralmente è appeso a te, nel senso, il brano parla di questa sensazione di sentirsi sospesi, appesi a qualcosa, a qualcuno, ma con il risvolto verso il finale, non, come dire, malinconico barra triste, ma verso il finale si capisce che chi ascolta o chi interpreta il brano o chi lo canta ha capito come uscirne da questa situazione, quindi in realtà è un po' malinconico, ma anche quasi una sensazione di leggerezza dà il brano. Comunque è Hung on You
0: yes. Ti dà più di un amore tossico, di una relazione tossica, una cosa del genere?
1: Diciamo che non parla proprio di di due persone, nel senso parla di me, del singolo, non che magari ha una sensazione di essere appeso a qualcosa o a qualcuno, nel senso che non è definito a cosa si sta appeso o a cosa si sta cercando, però secondo me tutti abbiamo provato quella sensazione di sentirsi un po' con il freno a mano tirato, ecco, magari dall'esprimersi, magari dal far trasparire cose di te con gli altri, e questa canzone parla proprio di questo processo, che da quello che ho appena detto diventa tu che finalmente ti rendi libero e capisci di uscirne.
0: Bene.
1: Stai uscendo da questa situazione, ecco.
0: Bene, richiama un po' tutti, perché ognuno a suo certo. modo si ritrova in questa situazione, e poi Hang on You poi è una specie di uscita, è una soluzione.
1: Giusto.
0: Perfetto, e allora andiamo ad ascoltare Hang on You, lui è Colin.

0: musica?
1: Allora, principalmente siamo in quattro, ci sono io che canto e suono la chitarra, Paolo Bertazzoli alla batteria e alle percussioni, tra l'altro è anche la persona che ha registrato e mixato i brani e prodotto con me, William Fazzari al tastiera e piano, e Davide Viberti alla chitarra elettrica e al basso a volte. Sono le persone con cui ho registrato e con cui ho scritto comunque la parte musicale dei brani, e le persone con cui suono live questi pezzi.
2: William Fazzari di dov'è?
1: Di qua, siamo sempre di qua, della nostra zona. Ah. So che è un cognome della vostra zona.
2: Sì, un cognome del sud. Sì, pensavo
1: infatti, infatti credo che abbia, non credo, ha dei parenti di giù, ecco.
2: Ah, ma lui è di là, del nord?
1: Sì, sì, sì, di Savigliano, un posto qua vicino a Cuneo.
2: E voi quando siete live siete sempre in quattro?
1: Siamo in quattro, sì, sì, sì.
2: Però poi tu hai collaborato con altre persone, ci sono altri,
1: sì,
2: musicisti?
1: Sì, allora, nel disco ci sono altre tre persone, per l'esattezza. Andrea Della Piana, che è un mio caro amico con cui ho scritto Boxes, che è un brano del disco. Andrea ha dei progetti musicali sempre qua della zona, sono il gruppo i Farina Tree e i By Now, che è un duo che ha insieme ad un altro ragazzo. Poi sempre in Boxes c'è al sax Francesco Panconesi, che io personalmente non lo conosco, ma conosce Andrea, che gli ha mandato il pezzo ed è stato molto entusiasta appunto di scrivere le parti di sax. E Alessia, Alessia Cavallo, che è la mia ragazza tra l'altro, uh-huh. Che nei brani che sono usciti negli anni scorsi ha quasi sempre fatto la seconda voce, e invece nel disco fa la seconda voce in due pezzi, che è No Medicine, che abbiamo già ascoltato, e un altro pezzo si chiama Don't Pray.
2: Ok, allora io proporrei di sentire Boxes, dove c'è Andrea Della Piana, sì, e quella, la collaborazione del musicista che non conosci, però ha avuto entusiasmo.
1: Francesco Panconesi, sì, sì, non lo conosco personalmente, ma lo conosco tramite appunto Andrea.
2: E allora andiamo ad ascoltare questo brano e poi chiudiamo dopo i saluti con Don't Pray, dove c'è la tua fidanzata che sì, canta, va bene? Allora, ascoltiamoci questo Boxes con Colin e Andrea Della Piana.

0: Siamo arrivati alla fine di questa intervista gradevolissima e vorrei insomma invitarti a salutare tutti coloro che hanno preso parte a questa creazione interessante.
1: Sì, grazie a tutti, appunto a tutti quelli con cui ho lavorato per questo disco, che comunque sono i miei amici, che vedo sempre, quindi
0: vuoi dire i nomi? Li puoi dire, eh?
1: Certo, grazie Pillo, grazie William, grazie Davide, grazie Andrea, anche Francesco, grazie Alessia e soprattutto grazie, e prima non ne ho parlato, a Paolo Stralla, che è la persona, un mio carissimo amico da tantissimi anni, che ha sempre seguito tutta la parte grafica di tutto il progetto, ha sempre creduto molto nel progetto, infatti tutte le copertine, le foto, le cose, tutte fatte da lui, un grandissimo valore aggiunto, se non quasi necessario, ecco.
0: Beh, a me fa molto piacere che tu sei entusiasta di lavorare con delle persone che riempiono proprio tutti i tuoi desideri, il sassofonista che suona proprio il pezzo come lo volevi tu e lui è questo signore che hai appena citato.
1: Sì, l'altro.
0: Dimmi, certo, tra l'altro?
1: No, volevo dire che il dialogo con Francesco è stato da parte di Andrea, appunto il ragazzo con cui canto Boxes, e perché appunto si conoscono, io non avevo il piacere di conoscerlo, e praticamente noi gli abbiamo mandato il pezzo senza la parte di sax e gli abbiamo detto fai tu, carta bianca, fai quello che vuoi. Ci è arrivata la traccia di sax e non abbiamo toccato niente, è stato così, quindi meglio di così non si poteva fare, ecco.
0: Quindi molte volte non è facile trovarsi con musicisti o disegnatori, questo della copertina che le fa proprio come le vuoi tu, quindi è una fortuna lavorare con delle persone con cui c'è questa grande sintonia.
1: Esatto, assolutamente.
0: Bene, io voglio ringraziare Ignazio che mi ti ha proposto ora la casa, la doppio clic che mi ti ha proposto, e poi niente, chiudiamo con Don't Pray, che sarebbe la canzone in cui la tua fidanzata Alessia fa le seconde voci.
1: Okay. Sì, assolutamente,
0: va bene. Allora chiudiamo con Don't Pray e io ti ringrazio Colin, grazie tante e ci risentiamo allora, va bene?
1: Va bene, ci mancherebbe, ciao.
0: Ok, certo. Grazie tante, allora buon ascolto agli ascoltatori di Radio Città Aperta con Don't Pray, lui è Colin.

Ed eccoci tornati alla seconda ora di questo programma, dopo l'intervista a Colin con la sua musica molto interessante, direi. Noi stiamo andando avanti, sono le 11:37, se avete voglia di ascoltare il vostro brano lo potete fare. Prima della fine di questa trasmissione, intanto io c'ho della musica messa da parte per voi. C'abbiamo pure un personaggio da ricordare, ma intanto mettiamo questo Meaning in the Morning di Buggy Jive e poi vediamo come andrà lo svolgimento della seconda ora. In compagnia di Domenico Mizu Carrara, voglio ricordare che il 340-1974, sì, 340-1974-4468 è a disposizione per voi, e quindi intanto che voi pensate cosa proporre, io vado a proporvi appunto Buggy Jive con la sua Meaning in the Morning.

E voglio salutare tutti coloro che sono connessi con Radio Città Aperta, perché voi avete l'abitudine di godervi la musica perché vi piace, e qualcuno di voi ogni tanto scrive, e tra le persone che scrivono c'è la mia mamma, che non mi aspettavo mi stesse ascoltando per il suo sempre continuo da fare. Poi abbiamo Giuliana, che è tornata, che si è disimpegnata perché aveva un impegno, si è liberata da lì, che subito si mette ad ascoltare la nostra programmazione. Mi fa molto molto piacere. E noi proseguiamo la nostra, ecco la nostra Giulia che ci scrive: se hai un brano ancora c'è un po' di tempo per proporlo, sono le 11:42, quindi vi aspetto. Ecco qua che ci richiede il nostro brano, va bene, va bene, va bene, ci abbiamo molto molto interessante, e abbiamo così, così vedete che il bello della diretta è anche questo. Io vi faccio, allora, no, perché io sono, c'ho una struttura mentale, si chiama DHD, che leggo una cosa e ne penso un'altra, ma ce la faremo piano piano. Ecco qua, allora, la nostra Giuliana ci chiede delle Spice Girls, viva Viva Forever, eccola qua, Spice Girls. E allora, se riesco a scrivere, noi la sentiamo subito, perché Forever, perché si poteva fare, niente, non ce la faccio, non riesco a fare due cose contemporaneamente. Ecco, rimanete un attimo con la base.

Naturalmente avrei potuto mettere un brano che c'avevo già in scaletta, invece no, io sono così. Allora mi hai richiesto Viva Forever e io lo cerco, solo che non riesco a fare uno, due, tre cose contemporaneamente perché sono un uomo. E allora chiudo, ho spento, l'ho riacceso piano piano, ho fatto le cose col mio tempo ed è lì che siamo riusciti a trovare il brano che la nostra Giuliana ci ha gentilmente richiesto, delle Spice Girls, bellissimo brano, e infatti mi sono subito precipitato a cercarlo in modo da poterlo condividere con tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Gentilmente richiesto da Giuliana, Viva Forever, loro sono le Spice Girls.

questo pezzo meraviglioso, sottolineo meraviglioso, perché ricordo quando io e tutti coloro che sono nati nel 79, nell'anno in cui nacque questo pezzo, era l'anno in cui compivamo 18 anni, 1997, quindi il prossimo anno compirà 30 anni, che bellezza. E quindi volevo tranquillizzare Giuliana che non sei tu ad avermi incasinato, il mio cervello che è incasinato di suo, è come un groviglio di fili, ma non ti preoccupare, ripeto, avrei potuto mettere un altro pezzo e poi venire con calma, invece il bello della diretta sta anche qui, nel percepire questo rapporto molto amicale col conduttore, che non sono tutto d'un pezzo, si capisce, quindi se c'è qualche casinello come quelli che spesso presento, vuol dire che la cosa funziona e che sono reale, per come mi conoscete fuori dai microfoni. E allora adesso vorrei proporre una memoria, perché Cassandra Wilson è venuta a mancare. Per chi non conoscesse Cassandra Wilson, è una delle voci più belle del jazz, che non era neanche tanto grande, era del 55, il primo settembre è venuta a mancare una delle voci più belle del jazz, così viene definita. Io la conoscevo di nome, la sua musica non la sentivo, vorrà dire che la sentirò adesso. Non è mai tardi per ampliare le proprie conoscenze, e ve la faccio sentire con un pezzo di Sting che si intitola Fragile, e andiamo a sentire la sua voce per capire la perdita che abbiamo avuto lo scorso primo settembre, appunto.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche questa ricca di tanta musica. Oggi di aneddoti ne abbiamo avuti pochi, ma o perlomeno abbiamo avuto tutti aneddoti relativi alle canzoni, ma va bene così, a me va bene così. Spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a sentire o risentire il podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. Voglio ringraziare Orazio che molto gentilmente mi propone sempre degli artisti interessanti come Colin di oggi, che potete constatare d'essere bravo e alla portata. Quindi se vi siete persi l'intervista di Colin, andate a sentirla sul sito di Radio Città Aperta nel podcast Chameleon del giorno 10/09/26. Dopo di noi ci sarà la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena, poi avremo alle 14 il nostro amico Forno con la sua Forno One e noi ci rivedremo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12. Mi raccomando, siate sempre di più, spargete il verbo e sosteneteci ascoltando sia la diretta che il podcast. Vi ringrazio tanto, ci vediamo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12. Un abbraccio, vi voglio bene, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rolling time.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 12 settembre e qui a Drive Inside, Radio Città Aperta, non c'era nessuno prima di noi, quindi non salutiamo Groovy Times, che sono 2 settimane, però salutiamo Stefano Pepe, un nuovo ingresso qui a
1: Buon
0: Drive Inside.
1: pomeriggio, buon pomeriggio,
0: Grazie
1: ben
0: Stefano,
1: ritrovato.
0: subentrato Eugenio, è desaparecido, vabbè. Che dobbiamo fare? Comunque grazie Stefano, quindi insomma, co-conduzione a due da oggi fra poco chiameremo al telefono Ellie League perché è impegnata con questo spettacolo che si chiama 10 minuti a Roma. È uno spettacolo teatrale che fanno, praticamente trasportano la New York, la Manhattan a Roma con queste piccole piste teatrali da 10 minuti l'una al cantiere di Trastevere oggi e domani. Oggi mi sembra alle 20:30 e domani alle 18. Poi sarà qua nei nostri studi Serena Celeste per presentarci il suo nuovo singolo e infine avremo la Hoffman Orchestra sempre al telefono per presentarci anche loro una serie di singoli che hanno fatto uscire nel 2026. Vabbè, in realtà dovremmo già
1: La nostra prima
0: chiamare.
1: ospite,
0: Esatto, quindi
1: e quindi
0: cerchiamo qualcosa di veramente breve. Vabbè, questo remix di Björk, Bergen, che in realtà era un brano di la cantante spagnola, come si chiama? Vabbè, adesso mi sfugge. Che Björk aveva, è Rosa, Rosalia,
1: Rosalia, ok, sì,
0: Rosalia.
1: no, Rosalia, sì.
0: Che rosa il colore, ma confuso.
1: Sì. Vabbè, in questo in vista del
0: Perché stasera
1: festival
0: c'è il DJ set di
1: Dissonanze.
0: Björk, infatti io spero di riuscire ad andare alle 9, vediamo un po' se Bari fa anche questo remix di Bergen, che era un brano appunto di Rosalia con quella partecipazione di Björk e di Stumor. Vabbè, apriamo questo remix veloce così poi chiamiamo la nostra
1: La nostra,
0: Ellie Lee,
1: sì.
0: Bergen.

0: Questa era Bergen remix di Bjork. Abbiamo provato a chiamare Ellie Lee, ma non risponde.
1: No, non ha neanche la segreteria telefonica impostata, quindi non possiamo lasciarle un messaggio. Questo ci ha detto l'operatore.
0: Ho capito. Allora, niente, secondo me dobbiamo provare a chiamare un'attrice italiana di cui ho il contatto, che si chiama Letizia Lezza,
1: okay,
0: che fa parte di questo cast. Io nel frattempo passerei 10 minuti proprio, ho trovato una canzone di Luca Carboni, si chiama 10 minuti, per introdurre questo spettacolo che si chiama 10 minuti a Roma, stasera alle 20:30 e domani alle 18 al Cantiere di Trastevere a Gustavo Modena, che sarebbe un festival internazionale portato a Roma appunto da Ellie Lee, che è questa fondatrice, direttrice artistica, attrice americana, che ha avuto l'idea di portare queste piece teatrali della durata di 10 minuti l'una, sono una decina più o meno di spettacoli. Poi magari ne parleremo con Letizia, se ci risponde ci faremo dire quale di questi interpreta. Nel frattempo ci ascoltiamo 10 minuti di Luca Carboni.

0: 10 minuti, Luca Carboni, perché stiamo per parlare proprio del festival 10 minuti a Roma. Dovremmo avere al telefono l'attrice Letizia Lezza. Ci senti?
1: Eccomi.
0: Letizia, eccoci, scusami di questa chiamata improvvisa, perché probabilmente abbiamo provato a chiamare la direttrice artistica.
1: Ci deve essere sì qualcosa che non va, linee che vanno e vengono.
0: Anche perché è un numero americano, mi sa, lei è... Forse sì, c'è un po' di problemi di connessione, è più facile con te che stai, immagino, anche
1: farò
0: tu
1: le sue veci.
0: Andando anche tu verso il cantiere per le prove.
1: Sì, esatto, sono proprio sotto il Colosseo.

0: Diciamo che sono spettacoli di 10 minuti che si susseguono l'un l'altro e che creano delle situazioni molto particolari, sono molto diversi l'uno dall'altro, di sicuro non ci si annoia.
1: Ho letto che è un po' un modo per portare, diciamo, alla New York, immagino quella più di Manhattan, così comunque delle Broadway.
0: Sì, un po' sì, noi stiamo imparando questo ritmo newyorkese che non ha niente a che vedere con il nostro. Noi siamo lenti, cerchiamo il pelo nell'uovo, come artisti intendo, lavoriamo in un modo molto preciso, mentre lì è tutto veloce, è quick, è scoppiettante, è tutto un altro modo di lavorare, però è divertentissimo.
1: Immagino tu a quale delle, diciamo, vari testi, piste teatrali parteciperai. Io ho un po' i titoli qui sotto mano, era per capire tu
0: allora,
1: quale facevi.
0: Io sarò la signora Serafina, nel testo che si chiama La signora Serafina,
1: sì,
0: la sorella mulatta di Ellie, esatto, ed è un testo sul razzismo, addirittura in famiglia, per cui la sorella mulatta bullizza la sorella nera come se fosse una cosa normale, che si deve accontentare, non può sposare il reverendo, e insomma è tutta una... un rapporto molto difficile tra sorelle dello stesso sangue con colore di pelle diversa, e questo ha dato modo ad Ellie di scrivere questi 10 minuti di conflitto, ma pieni di amore, perché comunque le sorelle si amano, e che è un conflitto che ci riguarda tantissimo ancora oggi, forse più di ieri. Sono in vestito blu, che è un bellissimo testo di Susan Murphy, dove interpreto una badessa, una madre superiora, che ha a che fare in convento con la nipote di Eleonora Duse e che è particolarmente irrequieta, alla quale fa arrivare l'abito di sua nonna. Si stoppa così e poi siamo in un attimo a casa di Eleonora Duse, che ha un rapporto con la figlia conflittuale anch'esso, perché Eleonora l'ha sempre riparata dal teatro, lei ha viaggiato per il mondo, insomma, madre e figlia che sono state lontano per tanto tempo, e la figlia le rivela che chiuderà i nipoti in convento e Eleonora impazzisce e questo è, è l'ultimo pezzo che faccio.
1: Quindi ognuno di voi, diciamo, fa anche più di un ruotate in diversi...
0: Sì, ruotiamo, mettiamo cappelli, occhiali, abiti, togliamo, scarpe, un casino vero, ma veramente diverso da tutto quello che ho fatto fino ad ora.
1: Ricordiamo gli attori e le attrici, oltre a te appunto c'è Sveva Bartolomei, Mario Beretta, Diego Bonelli, Giuditta Cambieri, Stefano Croce, Edoardo Giuseppe, Francesco La Ruffa, tu appunto Letizia Lezza, poi Tullia Maiorana,
0: sì.
1: È scritto male. Tomiwa Samson, Segun Aina, e poi Mariana Tamayo, Giorgia Tantoli, Giulia Zadra e Carlotta Zempieri.
0: Le hai detti tutti.
1: Ok, mentre gli autori, appunto, come dicevi tu, sono sei, oltre a Lili, Diego Cadavez, John Joseph, Susan Murphy, Fermi Royas, Arianna Rose e Cecilia Pagani. Quindi appuntamento a stasera e a domani. Io spero di riuscire a venire domani, stasera non ce la faccio, ma insomma domani alle 18 so che il nostro amico Gustavo sarà presente. A entrambi.
0: Per la gioia mia.
1: Sì, viene sia oggi che domani. Infatti è stato lui il gancio di questo festival.
0: Certo, sì. lo so.
1: Un pretesto per parlare di questa, diciamo, cosa molto particolare, perché insomma
0: molto,
1: non capita tutti i giorni di vedere a Roma questo tipo di teatro.
0: È vero, e credo che sia la prima di una lunga serie. Questo è il primissimo festival, ma non finirà qui, me lo sento. Stanno succedendo delle cose incredibili, addirittura il primo municipio di Roma ha fatto un gemellaggio con New York, proprio mentre noi stavamo iniziando a mettere su questa epopea. Volevo che ricordassi anche i nomi dei registi.
1: Certo,
0: che sono...
1: certo, dimmi, sì, scusa.
0: Dimmeli tu per favore.
1: Ah, certo, Barbara Chiesa, Mario sì? Migliucci, Rosario sì. Sparno, Michelangelo Zardini. Cioè, ognuno, esatto. di loro, ognuno di loro fa la regia di una o più... di

0: Esatto, uno o più, o due, esatto. Diciamo.
1: E poi magari ricordiamo sì gli altri, anche i nomi delle altre, degli altri testi. Leggo Mi chieda qualsiasi cosa di Philip Middleton Williams, poi c'è Zemanel, appunto, di Diogo Cadavez, Signora Serafina, ha detto di Ellie Lee,
0: sì.
1: Il canarino di nonna di David Crespi, Grani fra le dita di Fermin Royas, poi Una notte di mezz'estate in Slam, che sembra un po', appunto, richiama un po' Shakespeare,
0: sì.
1: Di Arianna Rose, e poi Il vestito blu di Susan Murphy, che farai anche tu, appunto, con
0: sì.
1: su Eleonora Duse, e poi no, forse basta, l'ho detti tutti.
0: E questo è. È tutto esaurito stasera, domani ci sono pochissimi posti, ma proprio pochissimi, abbiamo dovuto aggiungere 20 sedie per stasera, e pensa alla gioia nostra, siamo fomentatissimi.
1: E quindi per domani conviene, che bisogna fare? Conviene prenotare o si può venire?
0: Conviene prenotare. Bene. Senza dubbio, ma visto che insomma stiamo quasi collaborando insieme,
1: una sedia me la lasciate.
0: Ecco, appunto, vieni pure con il nostro amico in comune, che entri con lui.
1: Beh, però voglio pagare, ci tengo, mi raccomando. Allora, via Gustavo Modena 92, Roma Trastevere.
0: Sì, stasera... cantiere, teatro cantiere,
1: sì,
0: off, proprio la verità cruda.
1: Sì, sì, ci sono stato parecchie volte, che fanno anche dei concerti lì al cantiere.
0: Sì, sì, è vero.
1: Lo conosco. Bene, allora grazie Letizia, e ricordiamo appunto 10 minuti a Roma, stasera e domani al cantiere.
0: Grazie. Evviva! Grazie.
1: Grazie ancora. Ciao,
0: un
1: ciao.
0: Bacione a tutti.
1: Ciao. Allora, è già arrivata nei nostri studi Serena Celeste, non so se la mettiamo subito in onda oppure passiamo qualcosa prima. Visto che è già lì nei nostri studi.
2: Non so se è pronta, quindi io manderei qualcosa.
1: Che manderesti?
2: Non so, cosa possiamo fare per... vedo un concerto a cui ho partecipato,
1: sì,
2: ieri sera.
1: I cani, questa mi ha colpito, questa nella parte del mondo in cui sono nato, che ovviamente era intervallato da un cartellone con scritto NATO maiuscolo, che ovviamente faceva riferimento al fatto che appunto noi che siamo nati in questa parte del mondo NATO vediamo delle cose in modo particolare che non è quella del resto del mondo. Spesso abbiamo gli occhi limitati dalla nostra visuale NATO, quindi così mi ha colpito questa canzone, insomma, abbastanza impegnata, direi, no? Dei cani, io non vedevo veramente dai tempi del Circo degli Artisti, forse dei primi concerti, quando si mascheravano ancora con le cose in testa, no. Mantenevano anonimato, cioè non ho mai visto i cani negli ultimi 10 anni, quindi era un po'...
2: Quindi era un doveroso recupero questo.
1: Sì, è come essere tornati improvvisamente 10 anni fa. Quando sono nati loro? Il 2010? Quindi 16 anni fa.
2: Sì.
1: Se non sbaglio sono una diversa, sì, 15-16 anni fa, io perché ho incontrato il batterista una sera davanti al Jay, ci siamo messi a parlare, lui mi ha colpito il fatto che dicesse noi non rilasciamo interviste, io ho detto ma come avete fatto a riempire Atlantico Live? Io non me lo spiegavo, perché cioè sono personaggi che non vanno in televisione, non hanno fatto Sanremo, sono proprio spariti letteralmente cioè non hanno una immagine, no?
2: Uh-huh.
1: E non fanno anche interviste, infatti mi sono andato per curiosità per capire, infatti vabbè, ieri sì, era quasi sold out, la prima sera so che era sold out, ieri quasi, però insomma hanno fatto 2 cave quasi esaurite,
2: belle piene, insomma.
1: Però dopo quei 5 Atlantico Live io ancora non me li spiego, cioè perché cioè, non li fa manco Lucio Corsi che ha vinto Sanremo, capito? È una cosa, vabbè, comunque sentiamoci questa nella parte del mondo dove sono, in cui sono nato, i cani.
3: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: E questa era nella parte del mondo in cui sono nato, dei cani. Bene, allora, già nei nostri studi da un po', Serena Celeste, facciamo una prova per vedere se sente. Pronto, Serena, ci senti? Ah, non ci senti? Non sente. Guarda un po', non senti niente proprio?
1: Sento
0: Ah, ok. Adesso senti
1: pochissimo.
0: un po'. Com'è? Cioè, che problema c'è? La cuffia? Qualcosa alle cuffie che non... vabbè, se no io posso. Vediamo un po' se adesso Stefano risolve il problema, se no possiamo sentire il tuo nuovo singolo Follia.
2: Vedi un po', senti
0: Cos'è che... Pronto, pronto, Serena, ci senti?
1: se...
0: Ok,
1: Oh, adesso mi sento.
0: c'era qualche problema alle cuffie. Eri stata già qua nel 2022 per presentare il tuo disco.
1: Bravissimo.
0: Sì, l'ho trovato cercando nelle mail notizie su di te e ho trovato che avevi fatto sempre con Giampaolo Rosselli, con la sua
1: Casa
0: IPK
1: discografica.
0: Entertainment, nel disordine trovo sempre tutto. Cos'era, un EP?
1: Era un EP di 6-7 brani, sì, è uscito subito dopo il Covid, il periodo dopo il Covid, e dove ecco, ho inserito questi brani che rappresentavano un po' la mia vita, e l'EP si chiamava Nel mio disordine trovo sempre tutto. Dopo tanti anni, ecco, sono ritornata con un nuovo pezzo.
0: Uno ti fa questa domanda, ma in questi 4 anni ovviamente hai fatto altri brani, hai messo da parte qualcosa nel cassetto?
1: In questi quattro brani, vabbè, oltre che sono
0: No,
1: cresciuta
0: 4 anni, quattro
1: 4 anni,
0: brani sono quelli
1: scusami, dopo questi
0: dell'EP.
1: 4 anni, oltre ad essere cresciuta, maturata a livello artistico, ho pensato alla, diciamo, la mia vita privata e mi sono un po' fermata. Quindi a giugno di quest'anno è uscita Follia e diciamo, ecco, sono rinata a livello musicale, perché mi ero un pochettino fermata dopo l'EP Nel mio disordine trovo sempre tutto. Ho deciso di fare questo brano perché è un brano un po' che mi rappresenta, Follia.
0: Cioè, insomma, mi dispiace che ti sei fermato, so, siamo contenti che ti sei ripresa,
1: Sì.
0: forse anche la pandemia che ha un po' bloccato tutti, forse alcuni artisti ognuno ha reagito in modo diverso, però insomma, se tu avevi fatto quell'EP poco dopo, adesso questo è il preludio di un nuovo disco, Follia.
1: Adesso questo è diciamo, il singolo, poi nel cassetto in questo momento, che è poi l'autore dei brani, autore e compositore, è Claudio
0: Ah,
1: Zilli,
0: sì, lo conosciamo.
1: che è anche un amico di questa radio, e già mi ha scritto altre 18 canzoni.
0: Molto
1: Quindi,
0: prolifico.
1: Claudio, tantissimo, quindi ne ho già nel cassetto 3-4, quindi già si potrebbe creare un EP. Quindi questo.
0: Beh, 18 canzoni, altro che EP, è
1: Fai
0: quasi
1: un
0: un
1: disco, fai
0: disco
1: due dischi,
0: doppio,
1: eh sì,
0: triplo.
1: bravissimo. Quindi sì.
0: Vabbè, allora non lo so, direi di far ascoltare questo
1: Va
0: Follia.
1: bene.
0: Poi ce ne parlerai e poi non so se hai altri brani da far ascoltare oppure andiamo indietro nel
1: Nel
0: disco.
1: tempo?
0: Intanto Follia, il nuovo singolo di Serena Celeste. Follia.

0: E questa era Follia, Serena Celeste, arrangiato, prodotto artisticamente dalla nostra amica Anna Chiara Zincone. Ci senti un po'
1: Adesso
0: che ci
1: vi
0: sento?
1: sento
0: Eccoci.
1: forte e chiaro.
0: Bene, si diceva appunto la produzione artistica e gli arrangiamenti sono di Anna Chiara e Andy Zincone, che anche lei è una
1: Molto
0: cantautrice,
1: brava.
0: fa tante cose, ingegnera,
1: Sì, molto
0: multitasking.
1: insegnante ormai, quindi fa tutto e di più.
0: E quindi l'ha incisa nei loro
1: Sì,
0: studio
1: sono andata a
0: a
1: Formello da
0: Formello.
1: Gianpaolo, da Anna e l'abbiamo incisa a marzo. Quindi ci vuole un po' di tempo da marzo per preparare un po' tutto, tra fare la canzone, andarla a arrangiare, SIAE, cercare, creare un prodotto buono. Ci vuole del tempo, quindi da marzo, diciamo, a giugno, uscito il 15 giugno, quindi ci vogliono mesi.
0: Quindi tu vedo che prima di del disco del 2022 ne avevi fatti tanti altri, in realtà, cioè c'è una storia lunga, proprio dal 2007, 2008, EP del 2011, quindi insomma sono veramente tanti anni che stai in giro
1: Eh
0: anche di.
1: sì, ne ho 40 di anni fra poco e faccio musica dall'età di 20 anni, quindi saranno sono 20 anni, sono passati 20 anni e ne ho fatte tante, ti devo dire, veramente tante, tra concerti, concorsi e album, quindi ho una bella discografia.
0: Vedo, infatti no, perché io avevo messo nella playlist solo il tuo ultimo EP del 2022, nel disordine trovo sempre tutto, però poi ce ne sono tante altre
1: C'è
0: cose di me.
1: semplicemente Serena, Storie e Sogni.
0: Cos'è che ancora ti rappresenta, diciamo,
1: Che
0: dopo?
1: cosa?
0: Cos'è che ancora ti rappresenta, diciamo, dopo tanti anni? Cioè, ecco, questo EP nel mio disordine trovo sempre tutto, ancora ti rappresenta, sono passati solo 4 anni.
1: Beh, sì, ci sono canzoni come Il sole dentro, Piovono parole, che sono così, diciamo, sono canzoni di amore e canzoni anche a livello tematico, di attualità. E quindi diciamo che quell'album, quell'EP è stato costruito un po' sulla mia figura, quindi ecco, mi rappresentano, ma quasi tutte le canzoni che io ho fatto, sia EP, CD, sono un vestito per me e quindi mi rappresentano, se no non avrebbe proprio valore. Fare la canzoncina tanto per farla non mi piace, quindi di avere un significato che mi rappresenta, ecco, perché se no non riuscirei ad andare sul palco a cantarla, ecco questo.
0: E quindi non lo so, dopo Follia ricordiamo che c'erano anche le chitarre di Guy
1: Guido
0: Capaldi,
1: Cavaldi,
0: Guido,
1: Guido Cavaldi,
0: sì, sembra inglese detto
1: è
0: così.
1: italianissimo di Roma, però lui si vuole far chiamare Guy Cavaldi.
0: E c'è anche un video su YouTube di Federica Urso.
1: C'è un video su YouTube di Federica D'Urso, del registrato a Talenti, al Fabric, l'abbiamo registrato tutto lì, che è dove, diciamo, rappresenta la storia, abbiamo fatto due storie, la
0: Perché
1: storia
0: c'è una
1: maschile.
0: tematica importante per questo
1: C'è una
0: Follia.
1: tematica importante, la tematica LGBT, nel senso che si parla un po' delle discriminazioni, siamo nel
0: Dice
1: 2026.
0: assurdo, la follia è quella che ancora nel
1: Bravissimo.
0: 2026 dobbiamo ancora lottare per queste cose.
1: Bravissimo, sì, nel senso parlo la tematica del lavoro, parlo la tematica per quanto riguarda i genitori, oppure la vita, la società, quella che
0: Non
1: abbiamo
0: vengono
1: noi,
0: accettate
1: non
0: spesso.
1: vengono accettati spesso, ma anche in famiglia, infatti parlo dei genitori e questo, diciamo, comporta un po' a dei problemi. Ci sono tante persone che conosco che, per esempio, in famiglia non hanno la possibilità di poter dire la loro sessualità, la loro natura, se vogliamo dirla a questo termine. Io sono stata molto fortunata ad avere due genitori che hanno accettato assolutamente la mia sessualità e altri invece no, quindi già in casa c'è un problema, ok? Poi si porta nel lavoro, si porta nella società, una persona per esempio potrebbe avere una doppia vita e questo nel 2026 per me non è una cosa accettabile.
0: Eh sì, spesso infatti la stessa esistenza, no? Che c'è il village, il gay village, dovrebbe essere anche l'hetero village, dico io. Cioè, finché esistono questi villaggi, per me dovrebbe essere normale che ognuno vada dove gli pare e stiamo tutti
1: Bravissimo,
0: insieme, no?
1: io sempre vado dove mi pare a me,
0: Già
1: ok?
0: il fatto che
1: Poi
0: esistano questi villaggi sembra quasi che uno, se invece sbaglia villaggio, che gli succede? Gli menano.
1: no, assolutamente no, però ecco, in quel caso io la vedo un po' il gay village,
0: sono un po' dei ghetti
1: determinati, anche tipo il Mucca Stassino,
0: l'Argomeno,
1: che ho suonato, è un bellissimo locale, sono un po' locali serate dove è tipo una comunità, non so come dirtelo, certo. Che da una parte va bene, oppure come dici tu, dall'altra parte, se deve essere normalità, non ci dovrebbe stare questa
0: differenziazione. In un futuro in cui non sarà più diverso,
1: non ci dovrebbe essere,
0: sarà un unico village, sì.
1: Un unico village, mi sei piaciuto, un unico village bellissimo.
0: No, magari si differenzieranno per la musica che trasmettono, non per la gente che ce l'ha.
1: Ti posso garantire che frequento questi posti e non c'è differenziazione di musica. Nel senso, questo è uno stare insieme, penso, unire le proprie forze, tipo una comunità, ecco, questo per dirti, non è proprio una comunità, non vorrei poi io, ecco, offendere assolutamente nessuno.
0: No, vabbè, ma
1: questo
0: non c'è niente da offendere, quindi la follia è questa. Che uno debba ancora parlare di queste cose nel 2026.
1: Sì, dobbiamo ancora parlarne, dobbiamo ancora, alcune persone litigano per queste cose in televisione o normalmente, quindi è un po' una follia. Poi la parola follia è una parola che uno durante la giornata la esplicita tante volte, quindi è anche un gioco di parola. Ma che follia, oggi piove, c'è il diluvio, follia. Però ecco, è inerente al tema che abbiamo voluto dare nel brano.
0: Va bene, senti, gli altri brani che stai preparando hanno tematiche sempre, diciamo, hai già preparato dei brani a tematiche, diciamo, sociali, oppure di cosa stai scrivendo?
1: Sta scrivendo.
0: Sempre Claudio Zilli, tu non scrivi testi.
1: No, io non scrivo testi,
0: fa tutto Zilli,
1: bravissimo, io do una mano, nel senso che questo brano l'ha scritto lui, però io ho dato una mano, l'abbiamo preparato veramente da scriverlo agosto dell'anno scorso, dell'altra estate. Quindi adesso stiamo vedendo qualche brano, tra un brano d'amore, un brano un po' sempre che parla del sociale, quindi stiamo un po' decidendo, però adesso sono in promozione con questo brano, quindi voglio continuare a spingere questo brano, perché oltre per il tema, a mio parere è un brano orecchiabile, allegro, quindi che può avere delle buone potenzialità.
0: Sempre attuale, purtroppo, sì. Diciamo, per fortuna o purtroppo, sempre attuale. E farai anche dei live per promuovere questo brano?
1: Allora, il 24 sono al Frida Mood, zona Trastevere.
0: Conosco Frida Mood, sì.
1: Sono lì, sono ospite. E poi sarò il 26 all'Ape Gourmet, zona Casilina.
0: Sì, no, quello non lo conosco.
1: Ok.
0: Segnala tutto che
1: e adesso sono in trattativa con vari localetti per fare open mic o fare qualche serata. Poi ho tante idee di fare uno spettacolo teatrale sul tema proprio di follia, chiamandolo follia.
0: Ah, ecco, c'hai una band comunque, delle persone che ti seguono?
1: Io ho una piccola band, ho dei chitarristi che tranquillamente che mi seguono.
0: Bene.
1: Ok, ognuno fa il proprio lavoro, ecco, però
0: quando è il tempo di chiamare, li chiami.
1: Quando
0: vengono.
1: Facciamo musica, vengono. Sì, si divertono anche loro. E questo penso sia l'importante, divertirsi.
0: Senti, che possiamo far ascoltare? Mi ha detto di brani nel mio disordine trovo sempre tutto.
1: Lì, sul mio
0: disordine. No, dimmi tu.
1: Ma guarda, possiamo ascoltare Il Sole Dentro, dai.
0: Il Sole Dentro.
1: Il Sole Dentro.
0: Era un brano di qualcuno, che il suo titolo me lo ricordo, Il Sole Dentro.
1: Oh,
0: chi era?
1: C'era forse Battisti, Il Sole, non voglio fare una gaffa.
0: No.
1: Il Sole Dentro.
0: No, non so.
1: Bellissimo brano d'amore che ho presentato anche a Sanremo Giovani tantissimi anni fa.
0: Allora, forse eri tu, no? Perché tu mi ricordavo Giorgia, io può essere
1: pure bravo qualcosina, no. Sì.
0: Poi andremo a cercare chi era il suo sole dentro. Forse eri tu, sei a Sanremo.
1: Bravissimo.
0: Sanremo Giovani sei stata?
1: Ci ho provato, sì, insieme a Giampaolo.
0: Sei arrivata quasi lì.
1: Ma è molto dura la salita.
0: Il Sole Dentro.
1: Anche quello è un bel mondo.
0: Immagino, come diceva Gianni Morandi, dura la salita, questo lo cantava Gianni Morandi.
1: Quello cantava Gianni Morandi.
0: Me lo ricordo. Il Sole Dentro, serena, celeste.

0: Il sole dentro, Serena Celeste. Poi ho scoperto che era un film, Il sole
1: È un
0: dentro.
1: film?
0: E anche un brano di Pino Daniele, Il sole dentro di me. Però Il sole dentro che mi ricordavo io era un film del
1: Allora,
0: 2012.
1: non ho copiato nessuno, vedi?
0: No. Sì, era un film, però non so se... Però sì, qualcosa era, il suo titolo non lo ricordavo, non è così famoso questo film, è un film di Paolo Bianchini del
1: Non
0: 2012,
1: conosco.
0: nemmeno io. Oppure c'era Il sole dentro me di Pino Daniele, forse mi confondevo
1: Forse
0: con quello.
1: un brano
0: Vabbè, insomma,
2: ti vedevamo comunque molto coinvolta ancora nel brano, ti vedevamo partecipare, ti vedevamo.
1: Perché
0: Te lo
1: mi
0: canticchiavi.
1: piace tanto questo brano, mi piacciono tutti i brani che ho inciso, però ecco, questo ha una certa, diciamo, significato, ecco. Poi è stato scritto da Anna insieme a Claudio, ci abbiamo lavorato insieme parecchio, l'abbiamo preparato poi per Sanremo, quindi mi ricordo anche quando l'abbiamo registrato, è stato un bel momento. Poi diciamo che alcune canzoni sono anche legate a dei momenti di vita e quindi mi ricordo 4 anni fa quando l'abbiamo fatto. È un bel ricordo, dai.
0: Bene, vabbè, allora sentiamocene un altro a questo punto. Nel mio disordine trovo sempre tutto. Cosa ci possiamo ascoltare? Ma avevi detto prima.
1: Allora, un altro, piovono
0: Piovono
1: parole.
0: parole, piovono
1: Bravo.
0: parole.
1: Piovono parole.
0: Dai, con questi 4 minuti rotti arriviamo fino alle 5, più o meno. Alle 6, no, alle 5, alle 5, sono le 16:55. Piovono parole, Serena
1: Piovono
0: Celeste.
1: parole.
0: Piovono parole, a dopo.

0: E questa era Piovono Parole, Serena Celeste. Ci senti, Serena, ancora? Eccoci, eccoci.
1: Ci sono.
0: Bene, non sapevo se volevi ascoltare qualche altra cosa o ci facciamo un po' di foto.
1: Fai tu.
0: No, perché ho trovato qualche altro brano tuo,
1: La
0: però era
1: sposa, la
0: forse.
1: sposa, la
0: Esatto,
1: sposa, la
0: qualcosa di un po'
1: sposa è
0: più.
1: stato il mio primo cavallo di battaglia dell'album Semplicemente Serena, 15,
0: Ecco, lo sto
1: 15
0: guardando.
1: anni fa, dove
0: 2015 mi dice, invece.
1: tantissimi anni fa.
0: 11, quindi sarebbe, sarà
1: Sono 15,
0: 2015.
1: sono tantissimi anni. Io guarda, con le date sbaglio,
0: Sì,
1: sappi,
0: no,
1: non
0: se è giusta
1: hanno.
0: la data che ho
1: È
0: trovato, è
1: giusto, tutto quello
0: 2015.
1: che c'è tutto lì su internet, tutto giusto, non ti fidare di me.
0: Quindi sono 10 anni più uno, 11 anni.
1: 11 anni. Quindi La Sposa è stato un brano divertente, nato così a casa di Claudio, però calcolo per tutta Roma mi chiamavano La Sposina.
0: Ma perché ti sei sposata tu o era
1: No,
0: autobiografico?
1: ero fidanzata con un ragazzo, però questo ragazzo era, diciamo, correva un po' troppo su determinate cose, famiglia, convivenza. Allora io andavo da Claudio, Claudio è un mio carissimo amico, ma da 20 anni ormai. E oltre che l'autore e compositore dei brani, quindi ho detto: Cla, ammazza, però Alessandro si chiamava, viene lì, mi parla, convivenza. Andavo lì e mi andavo a lamentare da Claudio. E lui il giorno dopo fa: corri, corri via a casa mia, che c'è una sorpresa. E quindi mi ha fatto ascoltare un giro di chitarra con il ritornello e ho detto: vai, creiamo questa
0: Ah, era
1: canzone.
0: questa la sorpresa, no? Pensavo una festa tipo un
1: No, sì, no, no,
0: matrimonio.
1: vabbè, no, sì, Claudio. E quindi è divertente perché è sullo scherzo questa canzone, che diciamo parla della mia vicenda in modo
0: E poi dopo
1: scherzoso.
0: questo mancato
1: Ci
0: matrimonio,
1: siamo lasciati,
0: hai
1: ciao.
0: deciso di cambiare proprio
1: E poi
0: sponda.
1: ho cambiato, sì, ho capito che non era la strada giusta.
0: Cioè, talmente vista brutta questo matrimonio con quest'uomo che diceva basta,
1: No,
0: non
1: no,
0: fanno
1: sì,
0: per me.
1: ho
0: Bravo.
1: cambiato genere, come si dice. Però ti posso garantire che forse è stata scelta, non è una scelta, forse era già innato da molto tempo, migliore che ho fatto nella mia vita, perché io mi chiamo Serena, sono diventata da quel giorno che ho capito qual era la mia strada, Serena sia no, che di nome che di fatto, ti
0: Prima
1: posso
0: eri
1: garantire quello. Ero
0: inquieta.
1: inquieta.
0: Poi dopo finalmente serena. Allora, sentiamoci la sposa, dai,
1: Vai.
0: ci facciamo un po' di. Cioè, torniamo indietro nel tempo.
1: Molto tempo.
0: La sposa.

0: La sposa Serena Celeste, ecco qua, mettiamola in video. Serena, anche in audio, ci senti? Eccoci.
1: Adesso, oh, adesso mi
0: Bene.
1: sento.
0: Bene, allora non so se ci vogliamo salutare, mandiamo un brano lungo, ci facciamo un po' di foto,
1: Va
0: che dici?
1: bene, è un grande piacere. Mandiamo. Se vuoi andare.
0: Sempre suo, dai,
1: Se andiamo
0: dimmi.
1: vecchio vecchio. Storie e sogni? C'è qualcosa di Storie e sogni, l'album? Qualcosa? Ma ti parlo che ero veramente cucciolotta lì.
0: Vado a cercare un brano lungo per farci le foto,
1: Vai, vai, vai.
0: perché
1: Vai.
0: non so cosa, sto cercando qualcosa di più lungo. C'era, non trovo niente di più, di 4 minuti di Piovono Parole, non c'è
1: Non c'è
0: niente
1: neanche Sabbie Mobili?
0: di. Vediamo un po', Sabbie Mobili, 2,58.
1: Niente, no, 3 minuti.
0: Vabbè, dai, possiamo chiudere. Qual è il brano che ti rappresenta di più di questo disco che non abbiamo passato tra
1: Del quale? Quale?
0: dell'EP?
1: Nell'EP?
0: Nel mio disordine trovo sempre tutto.
1: Era Il Sole Dentro che abbiamo già
0: Piovono
1: ascoltato,
0: Parole.
1: però ascoltiamo, facciamo ascoltare un brano che viene un po' sottovalutato ed è Sabbie Mobili.
0: Quello che hai nominato prima. È l'ultimo, no?
1: Vai.
0: Allora, chiudiamo con Sabbie Mobili. Serena Celeste,
1: Grazie
0: Sabbie
1: mille.
0: Mobili.

0: Questa non è più casa mia, cantava Serena Celeste in Sabbie Mobili. E allora ci salutiamo, e grazie Serena.
1: Grazie a voi, grazie
0: Salutaci
1: dell'opportunità.
0: quando li vedi Anna Chiara e Giampaolo Rosselli.
1: Vi lo saluto pure Zilli e anche la Samantha
0: Ah,
1: Suriani.
0: l'ufficio stampa, che
1: Grande
0: messo importante.
1: Samantella, Samantha Suriani.
0: Bene, allora dai, adesso ci facciamo un po' di foto,
1: Con gran
0: ci
1: piacere.
0: spariamo l'ultimo singolo di Peter Gabriel che si chiama
1: Ah.
0: Looking for the Happy. Siccome dura più di 8 minuti, abbiamo avuto il tempo
1: Alla grande
0: per
1: proprio.
0: farci le foto.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Serena. A presto. Looking for the Happy, quindi guardando per cercando la felicità, come possiamo tradurre, cercando di essere felici. Looking for the Happy, questa è il Dark Side Mix, perché lui ogni volta fa Bright Side e Dark Side. Questo è il Dark Side Mix del suo prossimo singolo, il disco I.O. mi sembra che si
2: Questo
0: intitoli.
2: è OI,
0: I.O.
2: questo è
0: era
2: il
0: già
2: secondo,
0: uscito,
2: mentre I.O. è quello che è già
0: era
2: uscito,
0: già
2: sì.
0: uscito. Vedi, bravo Stefano, mi hai
2: Sì.
0: corretto, perché uno si confonde facilmente
2: E dovrebbe uscire a fine anno,
0: con
2: quindi
0: questi titoli sempre lunghissimi di
2: sì.
0: Peter Gabriel, che sono anni che va avanti. Up, As, So.
2: Sì. Sta riprendendo tutto, sta rimettendo in pari la
0: Più di
2: media.
0: due parole non usa mai, due lettere anzi. Parole troppo, due lettere. OI, Looking for the Happy, Peter Gabriel. A presto, a dopo.

0: E con questi fiati si chiude Looking for the Happy Dark Side di Peter Gabriel. E adesso, in attesa di chiamare alle 5 e mezza, fra 10 minuti, la Hoffman Orchestra, un po' netto alle 7:30. Quindi abbiamo questi 10 minuti, ce li prendiamo per parlare di questo film. Visto che oggi si chiude la mostra di Venezia, si saprà, immagino, il Leone d'Oro stasera, no? Assegnano. Ho visto che molti parlano di questo interessante Nazza.
1: Sì,
0: Deve essere,
1: documentario
0: lo
1: interessante.
0: voglio vedere, sì, fatto da due israeliani
1: Tra
0: addirittura.
1: l'altro, sì,
0: Quindi,
1: esatto.
0: infatti, cioè, dico, se pure questi cioè, che dovete a due, se lo dicono pure i registi israeliani, vabbè.
1: Chissà com'è l'apprezzamento in patria di
0: No, infatti, penso
1: un
0: che ci abbiano avuto
1: documentario
0: parecchi
1: del
0: problemi.
1: genere.
0: Così ho letto, insomma, sono curioso di vederlo. E lo danno fra, insomma, fra i vincitori, fra i premiati. Qualche premio forse lo vincerà. Così ho sentito oggi qualcuno che diceva, se non vincono loro, chi deve vincere? Tra quelli che sicuramente insomma, non prenderanno premi, però è un film abbastanza così, un po' in sordina. Però, siccome aveva questa sceneggiatura di Bertolucci, può essere che alla fine qualche premio, forse per la sceneggiatura, glielo vorrebbero anche dare. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Stiamo parlando di The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, che io avevo visto già qualche anno fa con Anna a Venezia, se non sbaglio 9 anni fa, può essere, sì. Ero andato a Venezia, c'era questo Anna di Andrea Pallaoro, in quel caso con Charlotte Rampling, e c'era la mia amica Ambra Mattioli che faceva David Bowie in questo film, e lei canta abitualmente in una tribute band che si chiama Aladdin Insane. In questo caso interpretava proprio Bowie in questo film Anna di Andrea Pallaoro. Io, appunto, questo regista che non conoscevo, che quest'anno ripresenta questo di Echo Chamber, che è un film con Luca Marinelli. Poi c'è la grande Susan Sarandon, che tutti si ricorderanno per Thelma e Louise, che lei fece anche un ruolo addirittura in Rocky Horror Picture Show. Susan Sarandon, beh, un'attrice molto famosa. E poi c'è Alicia Vikander, che io non conoscevo, che fa, diciamo, l'infermiera, no, più che infermiera, proprio la terapeuta, sì, di Luca Marinelli, che poi sì, con cui ha una storia d'amore. Sì, appunto, una storia d'amore con un musicista. Lui è un produttore musicista, Luca Marinelli, abbastanza claustrofobico questo. Quindi, cioè, la musica ha un ruolo abbastanza importante in questo film. Anche la colonna sonora, devo dire, è molto bella. Alcuni brani sono originali, c'è questa famosa canzone

0: apposta per questa colonna sonora, e cantati appunto da Susan Sarandon e Luca Marinelli insieme, che fa il musicista. Quindi è questo film, diciamo, un po' Leo e Anne si chiamano i protagonisti. Leo sarebbe Marinelli e Anne sarebbe Alicia Vikander. Si lasciano, si prendono, cioè molto molto claustrofobica, ambientata sempre quasi in ambienti chiusi. È un film che può lasciare anche un senso, un vago senso di straniamento, di disturbo, insomma, non è un film solare, ecco, che ti solleva, sicuramente no. È perché anche lui ha forti dipendenze, mal di schiena, sniffa, insomma, adesso non voglio spoilerare troppo, però insomma, sicuramente questo Leo è un personaggio particolare, molto sofferente, insomma, quindi è alla continua ricerca di essere salvato, e lei che praticamente gli fa in qualche modo da terapeuta, quasi da infermiera, che lo vuole salvare, insomma. Adesso non vi svelo il finale, però insomma, è stato presentato in concorso, proprio, mi pare, sì. In concorso alla 83esima Mostra di Venezia, che finisce oggi, però al cinema già si può vedere dal 10 settembre, come il documentario degli Oasis. Però insomma, visto che loro sono talmente famosi, non hanno bisogno di che qualcuno parli di loro, ho preferito parlare di questo, di Echo Chamber, che poi è la stanza dell'eco, appunto, dove si registra, dove viene ambientato quasi tutto il film, insomma, una sala di registrazione, possiamo dire,
1: che quindi contribuisce a questo senso di claustrofobia, insomma, l'ambiente ristretto.
0: Sì, però insomma, ecco, se vi piace la musica, questi ambienti comunque molto chiusi, insomma, può essere anche interessante. Ecco, non è un film che sicuramente farà sfracelli al botteghino, sicuramente non riempirà,
1: nonostante
0: non fa.
1: Marinelli, perché
0: sì,
1: comunque ha un buon
0: certo,
1: seguito.
0: Però appunto non è Gigolo Ball, insomma, è il tipo di film che può fare presa sul pubblico.
1: Anche lì cantava, giusto, Marinelli, sì, anche in Gigolo Ball.
0: Cantava Anna Ox, se non sbaglio cantava un'emozione da poco. Se non sbaglio, non mi ricordo se Marinelli l'ho scoperto, no, prima ancora con il film di Caligari, Non essere cattivo, sì. Se non sbaglio. E poi dopo è esploso, diciamo, con Gigolo Ball. Allora là ci sentiamo Crazy Love, Marianne Faithfull e Nick Cave, che fa parte della colonna sonora di Echo Chamber. Crazy Love.

0: E questa era Crazy Love, Marianne Faithfull e Nick Cave, della colonna sonora di Echo Chamber di Andrea Pallaoro, che leggevo aveva fatto anche Monica, oltre ad Anna con Charlotte Rampling, vincitrice della Coppa Volpi, poi aveva fatto Monica, entrambi in concorso a Venezia come questo di Echo Chamber, appunto. Stasera sapremo se avrà vinto qualcosa anche con questo film. Bene, allora stiamo per chiamare la Hoffman Orchestra, che ci presenta questo singolo con gli Era Nera, che è una band della periferia di Milano, di Rozzano, come Biagio Antonacci, se non sbaglio. Anche gli Era Nera di Rozzano presentano questo disco, questo singolo, che si chiama RAL, commisurata all'esperienza. Mi dicevi che RAL significa.
1: Retribuzione annuale lorda.
0: Vedi, bravissimo, io l'avrei chiesto direttamente ad
1: Leggo
0: Alfredo
1: della critica
0: Aurelio.
1: sociale, ecco.
0: Sì, anche gli altri singoli che poi andremo ad ascoltare sono molto ironici e sarcastici. C'è uno in particolare dedicato a uno che stasera suonerà al Circo Massimo, molto divertente. Ci ascoltiamo allora il singolo RAL commisurata, appunto, la RAL commisurata all'esperienza, il grande inganno del lavoro con il rock nei denti, Hoffman Orchestra feat. Era Nera. E poi chiameremo al telefono Aurelio Hoffman, RAL, commisurata all'esperienza.

0: E questa era la Hoffman Orchestra RAL commisurata all'esperienza. Dovremmo avere al telefono Aurelio Hoffman. Ci senti,
1: Eccolo,
0: Aurelio?
1: ce
0: Ecco, sì. Vi chiamate tutti Hoffman di cognome oppure scherzo? No,
1: Tutti Hoffman, una grande famiglia, sì.
0: no, vabbè, avete anche i vostri nomi, però preferisco giustamente chiamarvi Hoffman in onore di Albert Hoffman, che abbiamo scoperto che è l'inventore un po' dell'LSD, giusto? È quello che.
1: Esattamente, esattamente. Lo scienziato che ha dato il Natale all'acido all'LSD.
0: Lucy in the Sky with Diamond, anche i
2: È anche il
0: Beatles.
2: primo che l'ha provato, leggevamo, quindi il primo trip è il suo.
1: Esatto.
0: Ma voi siete un gruppo anche voi, diciamo, psichedelico, lisergico in quel senso, oppure sperimentate o solo
1: Ma
0: musicalmente?
1: diciamo, no, sperimentiamo, abbiamo delle suggestioni così più sonore che chimiche, diciamo, mettiamola così.
0: Senti, e questa RAL che mi ricordava Stefano che RAL significa perché non lo so.
2: Retribuzione annuale lorda
0: Bravo.
2: è un grande cruccio dei lavoratori dipendenti e quantomeno, ma anche penso, sì, principalmente dipendenti. Chi cerca?
1: Esatto. Esatto, diciamo è un po' una sorta di slogan che leggiamo spesso negli annunci di lavoro in cui si parla, ovviamente poi quando si arriva sempre a questo tema è sempre il tasto dolente poi di tutti i colloqui, di tutte le posizioni aperte e poi si parla di RAL, ovvero sì, ma quanto mi date? Alla fine è sempre commisurata all'esperienza. Il problema è che questa esperienza è sempre difficile da quantificare, no? Da monetizzare, quindi diciamo che diventa una sorta di circolo vizioso per cui tu mi dici quanto esperto sei, io ti dico quanto ti do, però io non sono in grado di dirti quanto esperto sono, quanto dovrei avere rispetto no? All'esperienza che ho, e quindi questa roba diventa semplicemente una sorta di tormentone per cui ormai diciamo sempre sì, è commisurata all'esperienza, tipo entro e non oltre.
0: Sì, è una frase fatta per sottolineare questa appunto continua promessa disattesa del lavoro che diventa appunto una specie di.
1: Esatto, anche perché quanto vale l'esperienza alla fine è sempre abbastanza difficile da
0: È
1: dire,
0: tutto relativo, certo.
1: e di solito le prospettive sono quasi sempre opposte fra chi ha l'esperienza e chi dà la RAL poi.
0: E appunto in questo brano avete coinvolto anche gli Era Nera, come appunto com'è che avete pensato a loro per fare questa parte più metal, forse più a un certo punto più
1: Esatto.
0: c'è un cambio proprio di ritmo a un certo punto nel brano, no? Si sente proprio come se.
1: E abbiamo voluto, credo di non sbagliarmi nel dire che il nostro primo fit, quindi la prima volta che ci affianchiamo a un'altra formazione, a un altro progetto, in questo caso miratamente e volutamente i ragazzi degli Era Nera, intanto perché abbiamo condiviso il palco, concerti, festival già varie altre volte, quindi c'è comunque un rapporto anche artistico che condividiamo e che supportiamo reciprocamente. Poi in questo caso specifico diciamo che cadeva anche a pennello un po' la provenienza, visto che parliamo di una canzone che è sempre diciamo legata ai luoghi comuni, quando si parla di aziendalese, di mercato del lavoro, di competizione, di carnaio corporate, un po' si pensa sempre, no, alla metropoli, alla Milano che corre, che produce, che fattura, un gruppo diciamo di origine comunque
0: Sì,
1: milanese.
0: suburbana, periferia sud di Milano, leggo. Sì.
1: Esatto, esattamente, quindi diciamo che
0: Zona
1: lì abbiamo.
0: industriale, proprio.
1: Sì, esatto. Quindi loro hanno dato, diciamo, la voce un po' anche a quella parte di underground milanese che volevamo mettere dentro per non rimanere solamente romanocentrici. Quindi abbiamo
0: Certo.
1: dato un po' un'accoppiata Roma-Milano, ecco.
0: Perché voi invece siete tutti e quattro romanacci proprio.
1: Tutti e quattro no, io in realtà sono l'unico fuorisede del gruppo perché sono siciliano,
0: Ah,
1: sono
0: ecco.
1: adottato romano ormai da 16 anni, però diciamo che rientro nella romanità del gruppo.
0: Certo. Leggo che siete nati a Roma proprio nel 2020, a ridosso della pandemia, quindi proprio nel periodo.
1: Sì, esattamente, esattamente. È tempo di metterci insieme, come si dice, raccogliere le idee, buttarle fuori
0: Vi hanno
1: e ce
0: chiuso in
1: le siamo
0: casa
1: dovuti.
0: tutti quanti.
1: Esatto, ce le siamo dovuti tenere un po' dentro per un po'.
0: E quindi che facevate? Collaboravate a distanza? I primi brani come l'avete scritti?
1: Allora, in realtà in quel periodo io ancora non ero parte del progetto, quindi i ragazzi mi dicono che c'era una collaborazione da remoto sostanzialmente, che era partita un po' prima nel 2019 e che poi si è concretizzata poco a poco, diciamo, con l'ausilio della tecnologia, quindi un po' raccogliendo le idee, un po' raccogliendo anche i vari contributi audio messi insieme, e poi li hanno soltanto finalizzati, diciamo, per poter dare vita poi al primo album sostanzialmente.
0: Sì, il primo album che si chiamava Overture, leggo il 2021 appunto, e
1: esatto, infatti
0: disco
1: subito
0: rock
1: dopo.
0: Nudo e puro, accolto con entusiasmo, leggo da pubblica critica. Dopodiché appunto avete fatto anche un secondo disco, Un'estate all'inferno, nel 2023.
1: Esattamente, esattamente. Quello è il secondo lavoro che abbiamo portato fuori. Lì ho partecipato, ero già anche io parte della formazione. Abbiamo un po', diciamo, abbandonato in qualche modo le sonorità di Overture, che erano molto grezze, molto, diciamo, anche abbastanza aggressive, se vogliamo, per diventare un po' più scansonati, un po' più appunto estivi, però sempre con un po' di cinismo, come raccontano molti pezzi che hanno fatto parte di quell'album, diciamo. C'è stato un po' più di surf rock, meno distorsione, più ballate.
0: Beh, del resto anche il nome Hoffman Orchestra può far pensare anche appunto a musica quasi classica, oppure comunque con una certa apertura, non per forza un gruppo rock, insomma, che picchia duro, ecco. Se uno,
1: esatto.
0: Se uno legge Hoffman Orchestra si aspetta
1: orchestra, l'approccio,
0: sì,
1: orchestrale, multistrumento,
0: esatto. Anche se in realtà poi siete un quartetto, chitarra, voce, chitarra, piano, no, com'è? Sì, chitarra, synth, batteria.
1: Sì, esatto, diciamo che come si dice, la strumentazione sul palco e i membri, diciamo, che hanno una formazione, cioè la formazione è quella un po' standard, no? Col basso e a batteria, però aggiungiamo anche i cori, le chitarre, c'è molta effettistica. Abbiamo anche delle parti in cui anche io sulla parte, diciamo, di loop, sintetizzatori o tastiere rientro, diciamo, un po' a integrare la sonorità live sul palco di alcuni brani che ne hanno bisogno, però diciamo, ecco, è questo poi il sound, perlomeno è abbastanza da band, l'orchestra è più, diciamo, come si può dire, concettuale.
0: Certo, certo, è un nome così, che comunque suona bene, Hoffman Orchestra.
1: Più che altro era quello.
0: Senti, invece appunto sono curioso di sentire questi singoli del 2026, che immagino questi singoli che avete lanciato nel corso appunto di quest'anno stanno preparando un terzo disco, da quello che uno può immaginare.
1: Corretto, corretto. Abbiamo voluto, diciamo, in questo caso, a differenza del secondo album, rilasciare più singoli più dilatati nel tempo, per raccontare una storia un po' più lunga, che non, diciamo, si esaurisse poi con il disco, anche perché abbiamo immaginato in questo caso di non dare, diciamo, subito un disco enorme con i soliti 8-9 brani da ascoltare, da metabolizzare, ma una narrazione un po' più musicale, anche visto che ci sono tanti concetti, tanti messaggi, di distribuirli un po' nel tempo, per aprire la strada in realtà poi all'uscita dell'album. Al momento questo è il terzo che abbiamo fatto uscire dall'inizio dell'anno. Vi posso anticipare che ce n'è un altro entro la fine dell'anno in arrivo, che poi lancerà appunto il terzo album.
0: Ma si chiamerà La fine del mondo, leggo già un titolo, non so se è il titolo del terzo disco oppure La fine
1: non
0: del mondo.
1: Non è il titolo, ma è un indizio, un indizio.
0: No, appunto, perché non capivo, il terzo album uscito dal 2027 e poi c'è un punto, La fine del mondo, virgola, ma orecchiabile da canticchiare, sembra quasi che è il titolo del disco, invece è un...
1: Diciamo che siamo quasi lì, ma non l'abbiamo voluto svelare del
0: certo,
1: tutto.
0: Certo. No, ma non lo svegliamo, era solo per capire se l'avevate già annunciato o meno. Allora
1: no,
0: io mi andrei ad ascoltare, non ho niente di intelligente da dire, perché stasera c'è un concerto al Circo Massimo. Io mi ricordo questa frase, la disse un famoso cantante.
1: Esatto, lo sto sentendo da casa oggi, sto sentendo le prove da casa.
0: Questo manifesto antiparaculista è rivolto a lui, lo possiamo dire.
1: A chi come lui non ha niente di intelligente da dire, ah, quando invece sarebbe proprio il momento di dirla qualcosa.
0: Certo. Allora dai, ce l'ascoltiamo senza fare nome, chi vuole capire capisca, non ho niente intelligente da dire. Hoffman Orchestra, a dopo.

0: Altri due salti e distruggi il pianeta. Ogni riferimento al beach party è puramente casuale. Ci senti ancora, Aurelio? No.
1: Sì, eccomi. Infatti.
0: Ecco. Speriamo che non distrugga anche il Circo Massimo stasera. Per il bene di Roma, insomma, dico. Vabbè, che ci sono passati di tutto. Un altro, un rapper qualche anno fa,
2: Sì,
0: se mi
2: esatto.
0: distrussero.
2: Ci fu una vibrazione
0: Travis, chi
2: tale.
0: era? Scott Travis,
2: Sì,
0: Travis
2: sì.
0: Scott.
1: Sì,
2: Ci fu una
1: Travis Scott si era sentito.
0: successe di tutto.
2: Sì.
0: E vabbè, quindi insomma, questo era. Non ho niente intelligente da dire. Manifesto antiparaculista. Complimenti veramente per il titolo, per la trovata, veramente molto divertente. E prima c'era stata anche una lettera. Non so se prima o dopo era uscito un altro singolo. Lettera di un sedicente produttore.
1: Sì, esatto, lettera di un sedicente produttore che anche qui è una, diciamo che sarebbe un po' il corrispettivo di quello che è uscito ieri, però applicato al mondo più esplicitamente musicale, no? Quindi, diciamo, anche lì il desiderio di essere sempre piacevoli, no? Ascoltabili, sempre in linea con il mercato, quindi diciamo che
0: Trendy, alla
1: abbiamo.
0: moda, catchy.
1: Esatto, non mi venivano le parole, grazie. E quindi abbiamo un po' simulato quello che dovrebbe essere una risposta, una replica di un sedicente, appunto, produttore che riceve l'ennesima proposta, l'ennesima candidatura del progetto più bello del mondo, più bello dell'anno, mentre invece alla fine quello che vogliamo solamente dire è riprenderci il diritto di fare anche una cosa che non sia necessariamente perfetta, che non sia necessariamente pulita, ascoltabile, che piaccia necessariamente a
0: Che
1: tutti, ma che ci si abbia sempre qualcosa da dire.
0: piaccia a voi che la fate, non per forza mirata a piacere a qualcuno
1: Esatto,
0: a
1: esattamente.
0: tavolino, ecco, non fatta per
1: Ecco bene, sì.
0: Cogliere, insomma, per avere
1: Infatti sono
0: successo.
1: citate diciamo che una raccolta un po' di tutti i feedback che magari come si dice, la band emergente, l'artista promettente si ritrova a dover fronteggiare quando magari si raffronta con appunto una produzione, un'etichetta o qualcuno che comunque si dice sedicente produttore, e quindi abbiamo raccolto diciamo un po' di questi episodi messi poi in musica.
0: Quindi anche autobiografici, sono episodi che vi sono successi anche a voi, immagino.
1: Ma sì, diciamo che comunque sono tutti commenti, critiche che vengono sempre un po', soprattutto appunto dopo il primo album che magari era un po' più sui generis e che non aveva quelle classiche strutture o quella melodia canticchiabile, orecchiabile, ma noi ce ne fregava relativamente, per cui diciamo che sono commenti, poi abbiamo più o meno tutti e quattro già una certa maturità, una certa esperienza, per cui e anche certe scopole prese che comunque ci fanno dire va bene, tu dimmi quello che vuoi, noi continuiamo a suonare.
0: Vi hanno fortificato alla fine queste critiche.
1: Esatto.
0: Allora, ascoltiamocela, lettera di un sedicente produttore, Hoffman Orchestra.
3: Ammetti il talento c'è,

0: ne terrò conto.
1: Ne terrò conto, diceva il sedicente produttore, le faremo sapere, come si dice spesso in questi casi. Vi è capitato anche a voi, immagino, insomma.
2: Le faremo sapere, ne terrò conto. Sì, è capitato un po' a
1: Sicuramente,
2: tutti,
1: a tutti,
2: io
1: certo.
2: si propone, sì.
1: E avete trovato un produttore non sedicente, ma vero per questo disco che dovete fare, che state per fare, oppure?
2: Allora, lo stiamo in questo momento portando avanti in realtà con un progetto per lo più una produzione, non si può dire,
1: Autoprodotto.
2: artistica, sì, esatto. Poi ovviamente ci sono delle un movimento che ci sta seguendo, quindi abbiamo un po' una macchina che stiamo provando a mettere in piedi sostanzialmente insieme ai ragazzi di Underground Si Muove, che ci stanno dando una grande mano per quanto riguarda la produzione e la promozione, insieme anche diciamo a Se Tutto Presto, che ci sta dando una grande mano nella comunicazione. Quindi diciamo che sostanzialmente stiamo in qualche modo provando a dare un po' più di respiro a questo, visto che è il terzo album, visto che ci sono tante cose da dire, vorremmo portarlo più fuori possibile a farlo sentire. Ecco, però diciamo che il resto, poi per quanto riguarda la produzione e quant'altro, è un po' secondario, ecco, non è la nostra prima, in
1: Certo,
2: questo
1: certo.
2: momento, priorità.
1: Adesso vedo che Giulio
2: Tra l'altro mi
1: Cecchini.
2: devo pure correggere, perché non era il terzo questo qui
1: Ah,
2: che è uscito oggi, ma era il quarto, perché mi sono
1: come singolo dici?
2: scusato.
1: Sì.
2: Esatto, quello di oggi è il quarto, quindi quello che arriverà è il quinto, che poi arriverà. Ecco, infatti mi ricordavo che era una strada più lunga quella che avevamo deciso, però me ne mancava uno, che era il primo.
1: Stai pensando qualcosa? È il primo singolo che è
2: Il
1: uscito.
2: primo, esatto,
1: Adesso
2: esattamente.
1: la ci ascoltiamo. Stai pensando qualcosa? Che è praticamente il primo singolo del 2026 che farà parte del terzo disco. Allora, stai pensando qualcosa? Poi magari chiudiamo qualche altra cosa del passato, mi direte voi. Stai pensando qualcosa? Punto interrogativo? Hoffman Orchestra.

0: scioperato.
1: Stai pensando qualcosa, Hoffman Orchestra? Ci senti, Aurelio? Eccoci.
2: Ci sono.
1: Eccoci, bene. Oh, avevo trovato un singolo che era uscito il 2025, volevo sapere se faceva parte di qualche... Soli si chiama, è isolato, un episodio isolato, cos'è?
2: Sì, Soli è stato, diciamo, una ripresa di uscita dopo l'album del 2023 e in attesa poi del nuovo lavoro che stavamo...
1: Non faceva parte né del precedente né di questi...
2: Esatto, no, quello lì è stato un'uscita...
1: Un episodio isolato.
2: Sì, tra l'altro è stato pure un tributo in realtà, perché è una cover di un vecchio gruppo a cui siamo stati molto affezionati, i Siki Tikis, che cantavano Dovremmo stare soli.
1: Tu la conosci,
2: quindi abbiamo ripreso quella.
3: Con il gruppo sì, la canzone
1: nemmeno io.
3: Non me la ricordo.
2: Sì, l'abbiamo voluta rifare in chiave Hoffman.
1: Ce la vogliamo ascoltare, che dici? Hai tempo? Oppure se no ci vuoi suggerire qualche altro brano?
2: Perché no, va bene.
1: Ascoltiamo, così siamo rimasti con la curiosità di ascoltarla. Soli Hoffman Orchestra, ci salutiamo dopo.

né di abiti vistosi, né di porte, né di tetti. Abbiamo visto esplodere milioni di colori e per conoscerci ci siamo sdraiati in mezzo ai fiori. Tornino le anime e i tempi per cantare, le favole da leggere e quelle da inventare, che si facciano respiri più

0: E stare in mezzo al traffico non può che farci male, cantano gli Hoffman Orchestra. Ci senti, Aurelio? Pronto?
1: Sì, ci
0: Ecco.
1: sono, ecco. Tra l'altro stavo realizzando, ascoltandola, come vi dicevo prima, che non è nostro, e quindi l'unica volta che siamo riusciti a parlare di amore in tutti i tre album, praticamente, abbiamo fatto con un pezzo che non è nostro, fantastico.
0: Non siete solitamente romantici, ecco, diciamo.
1: No, diciamo che abbiamo avuto altri temi nel 2023, quindi ci siamo detti, siamo stati critici nel 2023, saremo critici nel 2026, facciamo che nel 2025 parliamo un po' d'amore.
0: Avete fatto
1: Vabbè.
0: un intervallo di un singolo per
1: Esatto,
0: un anno.
1: più sentimentale.
0: E a proposito di critici, mi incuriosiva questo titolo del disco Un'estate all'inferno, che recita: Gli USA un giorno guardando quel che accade negli USA. Immagino che parlate dell'America di Trump, di questi giorni, insomma.
1: Esatto, diciamo, allora il titolo completo non c'entra neanche nella descrizione, perché il titolo completo è Gli USA un giorno, guardando quel che accade negli USA, invaderebbero gli USA per liberarli dagli USA.
0: È una
1: Quindi
0: canzone
1: questo
0: più che un
1: è il
0: titolo.
1: titolo completo, esatto.
0: E quindi immagino che appunto descriva a modo vostro l'America impazzita di Trump con l'ICE per le strade, non lo so, ce l'ha.
1: Sì, l'approccio è quello, nel senso che comunque l'impeto di salvare tutti a tutti i costi da non si sa cosa, che finisce poi per ritorcersi contro lo stesso Salvatore. In questo caso ovviamente abbiamo preso smaccatamente come esempio appunto gli Stati Uniti, perché ci sembrava l'esempio più calzante. Speravamo che, diciamo, che invecchiasse lì in quell'album, invece ancora la cantiamo e ancora la possiamo cantare
0: Attualissima,
1: forte e
0: sì.
1: chiaro. Sì.
0: Eh sì, ma è ancora attuale pure l'America di Gabber degli anni 70, quindi immagino potrebbe essere attuale anche fra 40 anni questa gli USA un giorno. Allora, non so se vogliamo ascoltare quella o se avevi altri brani tuoi, diciamo, del disco L'estate all'inferno che volevi
1: No,
0: magari.
1: mi piace, cioè, ne abbiamo parlato, quindi perché no? Va bene quella, sì.
0: Possiamo chiudere con questa degli USA allora.
1: Mi pare un'ottima chiusa.
0: Bene, allora fateci sapere poi se venite da queste parti a fare qualche concerto, mi raccomando.
1: Certo, non mancheremo.
0: Dai, dai.
1: Grazie mille ancora.
0: Ci risentiremo magari ai prossimi o quando chiuderete il disco
1: Sì, perché
0: nel
1: no? Va benissimo.
0: 2027, magari ci
1: 2027, esatto, con la primavera.
0: sentiamo. Dai, allora grazie ancora Aurelio, salutaci tutti gli altri del gruppo, Giulio Cecchini, Davide Cerrone, Carrone, Marco Balsamà, giusto?
1: No, loro sono
0: No, quelli che hanno
1: il gruppo
0: suonato.
1: è
0: Scusa, no,
1: Stefano,
0: Giulio
1: esatto,
0: Cecchini,
1: Stefano,
0: Aurelio,
1: Gianluca
0: Stefano Taborri e Gianluca Biticchi.
1: e
0: Scusami,
1: Gianluca, esatto.
0: no, ho detto quelli che hanno suonato. Ho sbagliato, ho confuso i musicisti.
1: Davide degli Eranere lo saluto io, lo salutiamo insieme, ne approfittiamo.
0: Davide?
1: Degli Eranera,
0: Ah,
1: il
0: certo,
1: mini
0: la band che suona
1: gruppo. Sì.
0: appunto
1: Esatto.
0: con voi in questo RAL, questo singolo, l'ultimo singolo, RAL commisurato all'esperienza, certo, che canta pure, a un certo punto si sente la sua voce,
1: Sì, è
0: no?
1: proprio lui
0: Davide
1: che intona.
0: Carrone, certo. Grazie ancora allora Aurelio e tutta
1: Grazie
0: la
1: a
0: Hoffman
1: voi.
0: Orchestra, ci salutiamo con questo Gli USA un giorno guardando quello che succede, che accade negli USA. Ciao ciao Hoffman Orchestra,
1: Ciao, ciao a voi,
0: ciao ciao,
1: grazie.
0: grazie, ciao.

0: E questa era gli USA guardando quel che accade oggi negli USA, una cosa, un giorno, un bello scioglilingua difficile da ricordare.
1: Complimenti al cantante che è riuscito a portare la strofa a termine.
0: Giulio Cecchini, sì, lui scrive testi e musica per la Hoffman Orchestra, anche arrangiamenti insieme a Marco Balsamà e produzione. Bene, salutiamo ancora Aurelio Hoffman e appunto siamo in chiusura. Vi salutiamo con un brano dall'ultimo disco solista di Luca Cavina, ex bassista di Calibro 35, che è uscito ieri, si chiama Camera Oscura Deformata, lo trovate anche in formato vinile, oltre che in digitale. Io per questione di tempo e anche di titolo direi Requiem for an Alien. È un titolo molto bowiano, vedo
1: Sì,
0: anche 3
1: decisamente sì.
0: minuti e 40, quindi chiudiamo con questo, perché dopo i due singoli che erano però sono un po' lunghetti, Exodus e Mirage Lunaire, ci sono tanti altri brani, però insomma, alcuni sono lunghi, altri molto corti, però insomma, direi che questo va bene. Requiem for an Alien, e a questo punto a sabato
1: Ci
0: prossimo.
1: sentiamo sabato prossimo.
0: Grazie Stefano, grazie
1: Grazie
0: mille. A
1: Alessandro e grazie a
0: presto.
1: tutti gli ascoltatori.
0: Ciao ciao, buona domenica. Requiem for an Alien, Luca Cavina.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buonasera, buonasera e bentornati e benvenuti nuovamente a Melting Pot. Dopo la pausa estiva riprendiamo a gonfie vele qui su RadioCittàAperta.it con Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30. Siamo belli cariche, puntata numero 30 che apre la nuova stagione 2026 e 2027. E questa sera, come sempre, tante novità discografiche, tanta buona musica, che indipendente e anche non, però molte novità discografiche. Ritornano le notizie e poi ci saranno anche gli ospiti, e infatti con noi più tardi al telefono avremo Eropi, lo pseudonimo di Pierluigi Conte, che ci presenterà il suo singolo d'esordio Cosa vuoi sentire da me, apripista del disco Hard Reale, in arrivo nell'autunno 2026, un progetto viscerale e scuro teso dal nu metal, cultura club contemporanea, cinema surrealista e canto polivocale. E quindi iniziamo questa trentesima puntata dando i contatti, ovviamente 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi anche sui social ci trovate, ovviamente quelli più famosi come X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi continua la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it. Sul sito potete dare il vostro contributo tramite carte di credito o PayPal direttamente dal sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e anche nei podcast. E se siete anche abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove tra l'altro stanno andando delle bellissime immagini delle webcam per il mondo. Adesso ci troviamo in Sicilia, a Cortina d'Ampezzo, e cliccando su abbonandovi gratuitamente al nostro canale Twitch, voi non pagate niente e a noi ci date un piccolo contributo. Iniziamo con una clip di un film, come faccio sempre qui per in apertura di trasmissione, e sono andato a ripescare quel gran film di Johnny Stecchino, nella scena della, che porta la medicina da Palermo all'Ilva. Film del 1991, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Iniziamo allora, iniziamo così la puntata numero 30 di Melting Pot. Allì.
1: Proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però, Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano, proprio ti ammazzano per una banana, ma per il resto proprio simpatica. Vieni qua che ti voglio raccontare tutto per bene. Poi mi hanno portato a giro, alle feste, a teatro, regali. Oh, a proposito, mi dimenticavo.

0: E poi lì lo devi vedere, pigliala che dopo si va a fare colazione. Poi siamo andati, Maria mi ha portato, mi ha dato una camera da letto, Lillo, devi vedere che camera da letto, una casa bellissima. Poi c'aveva una cena fatto con lume di candela con uno zio, ma lei mi guardava, me era proprio innamorata, Lillo.
1: Mi è venuta a salutare, mi ha dato un bacio nella mano, mi ha organizzato una cena con uno zio simpatico, proprio uno zio, un signoretto.

E abbiamo iniziato con Johnny and the Expression, Give Me One More Chance, con questo, questa versione rimasterizzata del loro disco d'esordio del 1965, Something I Want to Tell You. E iniziamo con le notizie, iniziamo con lo sguardo sul mondo, con una nuova terribile tragedia dell'immigrazione. Il soccorso marittimo spagnolo ha individuato a 120 km da Gran Canaria un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Oceano Atlantico. E per ben 27 giorni a bordo sono stati trovati 44 superstiti e molti cadaveri. La Guardia Civile e Camminando Fronteras hanno confermato che la barca era partita il 7 agosto dal Gambia con 127 persone, tra cui 4 donne e un neonato. La maggior parte dei migranti è morta di stenti durante la traversata. E questa è una notizia che è uscita la settimana scorsa, che però insomma non ha fatto il suo effetto. Una nave che è completamente alla deriva in mezzo all'oceano, dove le persone muoiono e nessuno fa niente, e ormai ci stiamo abituando a queste cose. E allora ci vuole un po' di musica per tirarci su, e come fanno loro non lo fa nessuno. Sto parlando degli Erza Collective, che sono tornati con Jubilee Feeling, il loro terzo estratto.

Un nuovo album, Here Because of Hope, che uscirà l'11 di settembre, quindi ci siamo, su Partisan Record. Primo pezzo interamente strumentale del disco, accompagnato anche dal video che intanto facciamo partire, anche perché dura un pochino, e ce l'andiamo intanto a vedere sulla nostra diretta Twitch, se intanto volete visionarlo, insomma, ci è fatto molto bene. E allora andiamocela a sentire. Loro sono Ezra Collective, Jubilee Feeling, e ovviamente anche io, come ho iniziato la trasmissione, mi sono raffreddato. Che bella voce nasale, eh?

Veramente un pezzone questo degli Ezra Collective, molto molto bello, Jubilee Feeling. Intanto sta sempre andando sulla nostra diretta Twitch il live delle varie webcam nel mondo, e qui ci troviamo a Zanzibar. E torniamo in Italia per quanto riguarda le notizie. La procura di Brindisi ha chiuso un'inchiesta su un sistema di truffe bancarie e malversazioni da milioni di euro tra il 2019 e il 2023. 145 gli indagati, tra cui Nicola Di Donna, chi è questo? Capogruppo di consiglio comunale per Futuro Nazionale. Nicola e Michele Di Donna, padre e figlio di 70 e 46 anni. Quindi ecco, a proposito che loro propongono la remigrazione, però loro fanno integrazione di denaro. Torniamo alla musica, un lieto ritorno. Ritornano gli Ezra Collective, scusate, no, gli Ezra Collective perché abbiamo appena sentiti, ma gli Alabama Shake. Ritorno attesissimo, ci sono passati ben 11 anni da quando Brittany Howard e soci non componevano nuova musica. E infatti Brittany Howard sintetizza così il senso del nuovo lavoro: voglio che le persone sappiano che posso contare, che possono contare le une sulle altre. Dopo i successi di The Sound e Color, i percorsi solisti, ecco la loro nuova canzone intitolata Time. E andiamo anche a mettere su Twitch, ovviamente, se trovo il mouse.

Alabama Shake, ritornano anche loro. E ora cambiamo completamente pagina, andiamo in Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato in rete nazionale lo storico accordo petrolifero con gli Stati Uniti. Solo il 29% del fatturato derivante dal petrolio rimarrà nelle casse venezuelane. Il resto dei 65 miliardi di barili verranno consegnati, indovinate a chi? Proprio a lui, a Trumpone, per uno sfruttamento di 17 campi petroliferi destinati a durare da 25 fino a 100 anni. Ecco come fanno: vanno lì, si prendono le cose e se ne vanno. E passiamo ora, dopo tanti teaser e enigmi, i Queens of the Stone Age annunciano il loro nono album Perfect, che uscirà il 30 di ottobre. Ad anticiparlo c'è il nuovo singolo Insignificant Other, che ci andiamo subito ad ascoltare.

Bella questa canzone Queens of Stone Age, una bella atmosfera comunque crea con Josh Homme e soci, insomma non sbagliano mai, sono diventati più tranquilli devo dire. E passiamo a questa notizia della settimana scorsa, tragedia del lavoro a Piacenza. Pasquale Andriotta, corriere precario di 42 anni in appalto per BRT e padre di tre figli, è morto per un malore mentre effettuava le consegne nel giorno di sciopero dei colleghi contro i carichi usuranti e nel giorno di scadenza anche del suo contratto. Come denuncia Filt CGL, la precarietà toglie anche la libertà di fermarsi di fronte a ritmi oppressivi e calde temperature. Quindi non cambia mai nulla. Tornando alla musica, invece, è tornata anche Valerie June, che ha annunciato il suo EP Brighter Blue, e anche questo uscirà l'11 di settembre per Concord, e lancia Smokestack, riuscita fusione tra il classico blues Smokestack Lighting e il canto tradizionale folk In the Pines. Andiamocela a sentire anche Valerie June con la sua voce che io adoro.

Valerie June, anche lei, a Melting Pot. E torniamo alle notizie parlando delle barriere coralline. E sempre sul fronte ambientale, il Global Coral Reef Monitoring Network lancia l'allarme: le barriere coralline soffrono eventi di sbiancamento così frequenti da non riuscire più a rigenerarsi, rischiando un declino irreversibile. Tanto per stare tranquilli. E dai coralli ci spostiamo a Dublino. I dublinesi Gurriers anticipano il nuovo album Nobody's Coming to Save You, con Nothing Happens Twice, un'assurda e tirata riflessione sul mondo moderno, ispirata ad Aspettando Godot di Samuel Beckett. E ce ne andiamo a vedere, anzi metto già in partenza il video, perché il video parte molto dopo la canzone, e ce ne andiamo a sentire allora i Gurriers, Nothing Happens Twice.

Ritorniamo in diretta ai microfoni Radio Città Aperta.it. Vi ricordo, siete all'ascolto di Melting Pot, la 30ª puntata, e io sono Riccardo Più Ranking. Per mandarmi qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram potete comporre il 340-197-4468. Continuiamo con questi ritmi un po' accesi e tornano anche gli Anthrax con il loro nuovo singolo Everybody's Got a Plan, estratto dall'album Cursum Perificio, che uscirà il 18 settembre su Nuclear Blast. E allora arrivano anche gli Anthrax, e tra l'altro potete vederli anche sulla nostra diretta Twitch con il video con il loro live.

0: loro erano gli Anthrax con il loro nuovo singolo. E ora al telefono abbiamo il nostro primo grande ospite della nuova stagione di Melting Pot. È in collegamento con noi Pierluigi Conte in arte Eropi. Ciao Pierluigi e benvenuto su RadioCittàAperta.it.
1: Ciao a tutti e tutti, ciao.
0: Grazie per essere con noi per l'apertura della nuova stagione. Partiamo dalla tua filosofia artistica. Eropi non esiste fino al momento in cui non ha qualcosa da condividere, poi scompare. Da quale esigenza personale nasce questo bisogno di essere tangibile solo attraverso il suono, per poi sottrarsi alla sovraesposizione continua del mondo contemporaneo?
1: Allora, nasce innanzitutto dal fatto, diciamo, da una scelta personale, più che una critica, una scelta personale che impone l'essere comunque in un certo qual modo distante dal dividere comunque quella che è la vita privata da quella che è la vita comunque, diciamo, artistica, perché spesso e volentieri succede che nel momento in cui tutto quanto viene fuso, poi l'immagine diventa anche quello che sei, e spesso l'immagine è qualcosa che più che completare, che è invece la cosa bellissima, quello che fai artisticamente diventa qualcosa che invece predomina. Invece io ho proprio bisogno che queste due cose non si uniscano, non si mischino. Quindi da questo punto di vista io preferisco esserci quando ho qualcosa da dire e poi comunque chiudermi nel mio studio, nella mia stanzetta con le mie persone e quando esce qualcosa di nuovo ricondividerlo con chi vuole ascoltare.
0: Il 12 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, Cosa vuoi sentire da me? Il singolo che anticipa anche il tuo album d'esordio solista Hard Reale, che arriverà quest'autunno. Nel brano si fondono cultura club contemporanea, new metal, atmosfere dark e persino richiami al canto polivocale. Come hai fatto a far convivere mondi sonori apparentemente così distanti all'interno dello stesso linguaggio?
1: Guarda, sinceramente non lo so, ma perché è quello che succede quando ascolti tante cose diverse anche nel corso della tua crescita o anche nel corso di poco tempo, di pochi mesi. Alla fine sono cose che non possono teoricamente convivere insieme fino a quando non provi comunque a farle funzionare insieme. E poi spesso e volentieri, quando, almeno per quello che mi riguarda, quando inizi a creare una canzone, quindi ti metti e lanci delle idee, vedi un po' di cercare di far di gemmare, comunque fondamentalmente non sai bene in che direzione stai andando, almeno per quello che mi riguarda. E poi arriva un certo punto, quando, diciamo, nelle giornate buone, in cui i puntini si uniscono da soli e alla fine quello che ne esce fuori, ti rendi conto che spesso è tutto quello che è assorbito, rimasticato, metabolizzato e poi, insomma, lanciato poi in una forma che magari è tua. A me non è mai piaciuto stare dentro troppi canoni. Mi è sempre piaciuto comunque abbastanza cercare di sperimentare, cercare di portare comunque all'estremo un genere o un modo di scrivere. E questa volta questo è quello che è uscito, che in realtà è anche poi chi vorrà lo sentirà poi nel resto dell'EP e comunque dei lavori che usciranno. È anche paradossalmente molto diverso da quello che poi succederà dopo, però mi piace pensare che ci sia una specie di cifra stilistica, passami il termine, che unisce un po' tutto quanto. E poi mi piaceva visto che questo è il primo singolo con questo nuovo progetto, mi piaceva che si chiamasse Cosa vuoi sentire da me, perché è un po' una domanda, diciamo, aperta verso chi ascolta, e questa cosa qua è uno di quei giochi che mi piace comunque fare.
0: Infatti il titolo Cosa vuoi sentire da me suona come un interrogativo provocatorio. Nel brano parli di controllo, di percezione del reale e dei compromessi che accettiamo per sentirci parte di un gruppo o di una narrazione. Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale di oggi?
1: Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale?
0: Sì.
1: Allora, quanto c'è di critica, diciamo che, nel senso, io penso che non possiamo definirci persone se non siamo in qualche modo critici, e la critica non è assolutamente qualcosa di distruttivo, anzi il contrario, è la base per costruire un dialogo e quindi per costruire qualcosa di, appunto, costruttivo. E quella è, secondo me, proprio la base dell'essere comunque umano. E quindi nel momento in cui mi sono messo un po' a scrivere, alla fine queste sono le parole che sono uscite abbastanza da sole. Io penso anche che nel momento in cui tu stai cercando di dire qualcosa. L'importante è che tu non parta con la pretesa di dover per forza dire qualcosa, ma che tu parta con l'idea semplicemente di esprimere un tuo stato d'animo. E il periodo in cui ho scritto quel brano, che ormai è circa un anno e mezzo fa, era un periodo in cui, a parte, vabbè, personalmente ero molto comunque insofferente verso un certo tipo di sovraesposizione, in cui magari alcune volte il, tra virgolette, mercato musicale ti può infilare dentro, anche con esperienze magari passate che ho avuto con altre band, con altre formazioni comunque. E diciamo, l'unica cosa che io volevo dire è che nel momento in cui tu pensi di essere dentro un recinto, perché in realtà è difficile che tu non te ne accorga, secondo me sotto sotto tutti quanti, nel momento in cui c'è qualcosa comunque che ci fa non stare a nostro agio, ce ne accorgiamo. Poi la cosa magari un po' più complicata è riuscire a diventarne davvero consapevoli nel momento in cui capisci che vuoi uscirne. E quindi l'unica cosa che io volevo dire è semplicemente: nei recinti, in un modo o nell'altro, ci siamo sempre, tutte e tutti. Sta anche a noi scegliere in quale recinti stare, certo, e quali invece non ci fanno bene. E da quelli là, secondo me, nella maggior parte dei casi, ovviamente non è un discorso universale, almeno questo è il mio caso, c'è comunque un modo per uscirne e per fare le cose a modo proprio.
0: Diciamo che un po' hai anticipato la prossima domanda, perché proprio tu hai definito il recinto delle nostre abitudini è il recinto in cui decidiamo di stare, da cui volendo possiamo anche uscire. Per te la musica e la creazione sonora rappresentano l'unica via di fuga o uno strumento per prendere coscienza delle proprie sbarre?
1: Allora, questa è una domanda molto, è molto bella una domanda, ed è anche molto, diciamo, delicata, ok? Perché non penso, cioè, il mio punto di vista, la cosa che mi viene a dirti è, per me la musica, ma ancora prima della musica, quindi della composizione musicale, ma ancora prima della scrittura, proprio la scrittura dei testi, per me è sempre stato qualcosa che dava una voce a pensieri che nemmeno riuscivo a mettere in ordine prima di scriverli. Quindi poi leggendo dopo quello che magari avevo scritto, che può essere un pensiero mentre sto a casa a non fare niente, può essere un pensiero mentre magari sto al lavoro o qualunque cosa, proprio quello che usciva fuori era qualcosa che poi lo rileggevo magari dopo un giorno, dopo una settimana, e dicevo: ah, ok, ecco, questo volevo dire, questo stavo pensando, questo era quello che magari in quel momento mi stava turbando, questo era quello che in quel momento mi stava rendendo felice anche. Certo. Dipende ovviamente da cosa ne esce fuori. Quindi per me la musica è uno... Allora, c'è un rapper che ascoltavo un po' di tempo fa, che ancora tuttora ascolta, anche se un po' meno, che si chiama Rancore, che dice, sì, che la musica è uno semplicemente una mano nuova che fruga nel tuo pensiero. Quindi, che poi è qualcosa che si può applicare anche a tantissime altre cose.
0: Certo.
1: E secondo me è una cosa anche molto importante, ovviamente ognuno ha la sua esperienza, questa è mia personalissima, è importante non totalizzare, cioè non far sì che esista soltanto una cosa che è l'unico modo che hai per esprimerti e per liberarti. Intanto sicuramente è bello farne una, ma è anche bene non dare troppa responsabilità soprattutto a qualcosa che fai di artistico, perché altrimenti poi inizia a diventare, come dire, qualcosa verso cui hai troppe aspettative, e le aspettative spesso sono il contrario della creazione, no? Un po' come la paura è il contrario dell'amore, qualcosa del genere.
0: E sì, poi c'è sempre la realtà, ecco, delle aspettative, esatto. Poi c'è la realtà dei fatti. E ad accompagnare, esatto, il singolo c'è il videoclip diretto da Davide De Carlo e Francesco Tocci, tra l'altro sta andando anche in loop sulla nostra diretta Twitch, dove usi il concetto che la maschera è il recinto è la maschera. In che modo l'immagine visiva ha tradotto visivamente il messaggio di cosa vuoi sentire da me?
1: Allora, nel momento in cui abbiamo pensato alla maschera, in realtà è stato qualcosa di abbastanza, come dire, allora è stato qualcosa di, te la dico così, di abbastanza randomico, ok? Abbastanza random. Semplicemente è successo che in quel periodo ero a Roma, era venuta anche la mia compagna, e lei comunque lavora anche con cartapesta, comunque fa le sue cose. E abbiamo detto: proviamo a fare una maschera, vediamo cosa ne esce. Anche perché si collegava, per quanto mi riguarda, anche a tutto il discorso del non per forza mettere la faccia in primo piano nel momento, certo, in cui fai un videoclip. Quindi aveva, diciamo,
0: sarebbe la maschera nella quale c'è scritto Hard.
1: Sì.
0: Hard Real, esatto.
1: Hard Reale,
0: esatto. Sì, infatti. Quindi è fatta di carta pesta.
1: Sì, sì, sì. Ah, okay. È fatta proprio di carta pesta, me l'ha letteralmente modellata in faccia, anche perché era l'unico modo per far uscire, come dire, i lineamenti, no, del viso, esatto, e non, esatto, farla, e non farlo scollare.
0: È fighissima, devo dire.
1: Grazie. Glielo dirò che l'ha apprezzata.
0: E infatti anche il video è molto bello. Allora direi che, visto che ci stiamo vedendo il video, è ora di andarci a sentire Eropi con il suo singolo Cosa vuoi sentire da me.

0: E questo è Eropi, veramente complimenti, un bel brano.
1: Grazie, grazie mille.
0: Veramente bello, poi c'è la base iniziale che è bella, poi quel jazz iniziale, cioè mischiato tutto, complimenti, complimenti, mi piace
1: grazie.
0: Molto, mi fomenta. E come anticipavi anche tu durante l'intervista, mentre stavamo parlando, per l'appunto, alle spalle è una storia ricca con la mala sorte, con gli EP RGB, XY e l'album Porta Fortuna del 2024. E anche molte produzioni per altri artisti come Isa, Chimera, Artefatte e la colonna sonora Amore Maschio. Cosa ti ha spinto a compiere questo passo da solista mettendoci il nome Eropi?
1: Allora, in realtà non è che abbia pensato di base adesso è il momento di fare qualcosa di solista, semplicemente è successo. L'esperienza con la mala sorte era fondamentalmente arrivata a un punto in cui abbiamo deciso di prenderci comunque una pausa per fare altre comunque di esperienze di vita e fondamentalmente io ho continuato a scrivere, quindi ho detto ok. È un momento in cui mi ero anche da poco trasferito a Roma e quindi avevo molto tempo da passare con me, fondamentalmente, e quindi sono uscito fuori questi brani, ho detto ok, è il momento di pubblicarli. Poi con il mio collettivo, con Ultra Cromo, che è un collettivo con cui organizziamo più che altro, siamo tutti quanti musicisti, artisti visuali, e quindi ogni mese ci ritroviamo giù a Lecce e facciamo comunque dei ritrovi e organizziamo fondamentalmente delle serate, alcune volte anche delle feste vere e proprie. E quindi là ho iniziato a suonare col mio nome d'arte, con Eropi, e quindi nel momento in cui avevo questi brani ho deciso che era il momento di farli uscire, mi sono spontaneo non cercare un altro nome ma usare quello che era il mio nome, che poi in realtà è un nome che mi è stato dato fondamentalmente, visto da che comunque ho un passato molto nerd, mi sono dato su Reddit fondamentalmente, e quindi da lì è rimasto.
0: Ok, te lo sei portato dietro, insomma,
1: sì,
0: è servito, vedi.
1: Sì.
0: Come hai anticipato anche ora, sei parte attiva del collettivo Ultra Cromo e sei passato per l'esperienza Mufu, spingendo una visione alternativa della cultura club. Che cos'è per te la club culture oggi e come si può sottrarla alle logiche del puro intrattenimento commerciale?
1: Allora, bella domanda pure questa. Allora, nel senso, diciamo che io sono un ospite di quella cultura, perché quando ero più piccolo quello che facevo io ero molto più musica live, fondamentalmente, perché dovevo stare nella parte live della musica, e in quel tipo di cultura poi dalle parti mie andava molto comunque in salento la dancehall, che è qualcosa a cui sono comunque molto molto legato. Quindi nella mia adolescenza non sono state ispirazioni di cultura techno, club o comunque di un certo tipo di elettronica. È una cosa a cui mi sono avvicinato molto intorno ai 22-23 anni, qualcosa del genere. Da quello che ho visto io, secondo me questo tipo di cultura si autosalva e in grado di salvarsi assolutamente da sola. Quello che sto vedendo adesso, quello che vedo frequentando, è che nel momento in cui ci sta una mercificazione di un certo tipo di suono, automaticamente nascono un sacco di realtà alternative che invece agiscono moltissimo nell'underground.
0: Certo.
1: E spesso la parola underground viene confusa come come dire, senza soldi, scappati di casa, un sacco di spregiativi.
0: Sì, in realtà scappati di casa e gli altri, cioè, dovrebbero essere proprio il mainstream, secondo me.
1: In realtà, secondo me, underground vuol dire tutt'altro, cioè vuol dire, come dire, portatori inconsapevoli, anche meno male, spessissimo, di una cultura, e la cultura non è altro che lo stare sociale, l'essere sociale. È da quello che nasce poi il senso di comunità che sta dietro qualsiasi genere musicale, che passare bene insieme fondamentalmente. E quella cosa lì, secondo me, è qualcosa, poi magari sono ottimista io, però secondo me è qualcosa che si creerà sempre. Nel momento in cui qualcosa viene, come dire, mercificato, come è successo magari con la techno, con tutti i fenomeni techno, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Questi fenomeni là, come sono mode, e come mode hanno una emigita, no? Cioè nascono, arrivano a un momento altissimo e poi si arriva al plateau e poi si scende, quindi muoiono anche. E quello che rimane è chi a quella cosa là la fa davvero perché vuole farla e perché la sente davvero, tra virgolette, sua. certo. Non per tendenza.
0: Invece nel tuo manifesto artistico parli dell'esaltazione dell'errore come l'unica possibilità tangibile di manifestazione del reale. In un'epoca musicale ossessionata dall'autotune perfetto e dalla quantizzazione digitale a griglia, qual è il valore politico ed estetico dell'imperfezione e dell'errore nella tua musica?
1: Allora, l'imperfezione secondo me è tipo la cifra dell'essere umano, perché la maggior parte delle cose che sono nate nel mondo e che magari adesso servono anche non solo nella musica e nell'arte, anche nella scienza, anche tipo a salvare vite, per dirti, sono nate da un errore, cioè per dirti, cioè gli antibiotici sono stati scoperti per un errore, la penicillina così è stata scoperta,
0: sì, esatto.
1: Per una cosa che si chiama, che viene chiamata serendipità, cioè la capacità di vedere nell'errore qualcosa di invece utile, vero, vitale. Fondamentalmente io, guarda, cioè io non vedo tipo il nemico nell'autotune o nella quantizzazione o comunque in magari in aiuti dal punto di vista tecnologico, ok? Perché secondo me tutti questi strumenti qua sono appunto strumenti. Gli strumenti dipende come li usi.
0: Esatto, no? Infatti è quello che intendo, che se c'è un uso che fai solo quello, allora non sei capace.
1: Esatto.
0: Ovviamente poi esatto. Lo strumento c'è, sta a te usarlo come si deve per l'appunto e renderlo artisticamente anche presentabile.
1: Esatto. Ovviamente se parliamo di utilizzare tutti gli strumenti tecnologici che ci sono in questo momento, gli tra virgolette aiuti in maniera, come dire, asettica, in maniera per dire ok, in questo modo ho il prodotto, che è un modo orribile di chiamare qualunque cosa sia artistica, ma così
0: sì, esatto.
1: Ma adesso di confezionare il prodotto in 2 minuti, ti dico bah, guarda, contento te, non è il mio sinceramente, però cioè non è il mio sinceramente. E invece se utilizzi tutti quegli strumenti là in maniera anche un po' inconsapevole, no? Anche un po' per gioco, anche un po' non sapendo bene quello che stai facendo, ok? In quel modo là tante volte nascono errori felici, no? Per esempio, vuoi fare qualcosa, stai giocando, ti esce un'altra cosa astrusa che non c'ha un senso, da quel loop magari che ti sei fatto astruso che non c'ha un senso, ne prendi 3 secondi e da quei 3 secondi diventa uno starter per una nuova canzone, per dire.
0: Sì, sì.
1: Quello lì è l'errore per me.
0: E Hard Reale è il tuo il titolo del disco d'esordio che uscirà a breve. Cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro in termini di continuità e evoluzione rispetto a cosa vuoi sentire?

0: Però dal punto di vista sonoro c'è anche tanta altra sperimentazione verso altri ambienti. Non è un lavoro che va, non è un lavoro drum and bass, non è un lavoro breakbeat. Ci sono dei brani che non hanno batterie. Tutto quello che è successo è frutto di un percorso, cioè è un po' riflette quello che è stato per me il mio ultimo anno e mezzo. Cioè non l'ho fatto più di tanto perché qualcuno potesse ascoltarlo e trovasse coerenza. Insomma, la coerenza è una cosa che è bene averla con se stessi, nelle proprie scelte. La coerenza musicale per me non ha molto senso. Semplicemente un anno e mezzo di vita con cose belle, difficoltà, e quindi queste qua sono riflesse nella musica. Quindi nel momento in cui ho scritto Cosa puoi sentire da me, magari ero un po' incazzato. Nel momento in cui invece ho scritto magari il prossimo pezzo che uscirà, che si chiama Ladro, che esce alla fine del prossimo mese di ottobre, e quel pezzo lì invece, per dire, racconta di un momento in cui ero molto più, come dire, in pace con me stesso, non troppo in pace col mondo esterno. Quindi questa cosa qua mi ha detto che si può chiamare un po' stato dissociato, qualcosa del genere, non lo so. Quindi ha un mood molto più bipolare, diciamo, molto più lento all'inizio, poi più arrabbiato dopo, però tipo è a BPM lentissimi rispetto a Cosa puoi sentire da me. Quindi diciamo che è come quando tu ti svegli una mattina e sei felice, poi durante la giornata succedono cose che ti rendono, prima ti viene fame, poi sei stanco, poi ti prendi bene per qualcosa, e quindi è un po' questo quello che mi sono accorto che è successo all'interno dell'EP, ecco, più che quello che cercavo di creare, quello che è successo.
1: E per concludere l'intervista, come trasporterai la dimensione immateriale e insieme fisica di Aeropi sul palco? C'è già in cantiere un set dal vivo, un tour per accompagnare l'uscita dell'album nei prossimi mesi?
0: Allora sì, in realtà è successo che per gli amici di Connect, che è un collettivo di Roma di cui faccio orgogliosamente parte, un evento che è stato tirato su insieme a Brancaleone per supportare i nostri compagni palestinesi, tutto il raccolto è andato in beneficenza, insomma, in Palestina. Lì per loro ho tirato su già una preview di quello che è il live, fondamentalmente. E niente, sarò fondamentalmente inizialmente io con la mia voce, sequencer e giochini elettronici, basso e tastiera, fondamentalmente, e drum machine ovviamente. Poi più in là mi piacerebbe anche integrare almeno un'altra persona a suonare con me, sarebbe bellissimo un batterista, però diciamo che mi piace fare le cose piano piano, vedendo di volta in volta quello che succede. Però sì, il live in realtà già esiste e spero che accadrà spesso, sempre più spesso di poterlo portare in giro.
1: Io ti ringrazio Pierluigi per il tuo tempo, soprattutto per la tua musica che abbiamo fatto ascoltare a tutti gli ascoltatori di cittàaperta.it e di Melting Pot. È stato un piacere averti come ospite per l'apertura di stagione 2026-2027.
0: Grazie mille, è stato un piacere per me, e voglio dire che non sono scontate avere domande, attenzioni di questo tipo, e denotano cura, che è una cosa che è sempre bellissima quando la si incontra. Quindi grazie a te, grazie a voi.
1: Allora ci sentiamo presto, se rimani lì al telefono poi ti saluto, intanto andiamo avanti con la trasmissione. Ciao Pierluigi.
0: Ok, ciao.
1: Lui era Aeropi. E da Aeropi passiamo a Barrington Levi, un po' di reggae, Praise His Name.

E ci vuole sempre un po' di reggae. Lui è Barrington Levy con lo storico album in cui viene contenuta questa. Il brano si chiama Praise His Name ed è stato pubblicato in Europa, perché non aveva mai messo piede in Europa, era rimasto sempre in Giamaica, e quindi è finalmente disponibile l'album, che si chiama Ja Shaka Praise His Name. Allora torniamo alla musica italiana, impatto rap e testi crudi senza compromessi politici e sociali. Finalmente c'è un rapper che fa quello che deve fare, dice cose. E allora sto parlando di Salmo, che apre il suo EP Bars con la potente All In, che è stato pubblicato il 31 di luglio. Allora andiamocelo a sentire, Salmo, e a vedere ovviamente sulla nostra diretta Twitch.

dell'artista. Il prezzo del successo lo paghi dall'analista. E se non ti esponi sei l'ultimo della lista. Io penso che il controllo sia un'idea capitalista. Non credo nella patria, al militare non lo faccio. Ci scuti generale, noi ce ne sbattiamo il cazzo. Niente croci nei giardini e fasce nere al braccio. Io che ho sempre fatto di tutta la merda un fascio.

E lui è Mike D, ex Beastie Boys, con il nuovo suo corso con Mike D 5D, che con l'album Thank You for Capitol Records ci regala 13 tracce avvolgenti, e questa abbiamo ascoltato è Make It Stop. Un'ultima notizia dell'ultimo brano: allarme rosso del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Con l'intensificarsi senza precedente del fenomeno El Niño, il pianeta entra in una zona di pericolo con acque surriscaldate ed eventi meteo estremi che potrebbero durare fino al 2027. E ci lasciamo sulle note di Atmosphere, che si chiude la puntata numero 30 di Melting Pot. Un grazie speciale ai Ropi per essere stati con noi in questa ripartenza di stagione. L'appuntamento con il sottoscritto e Melting Pot è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 20, sempre radiocittaperta.it, sempre più ranking. Vi lascio quindi con Atmosphere, lui è Unknown. Ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.